0: Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Nella giornata di mercoledì ci sarà pressione in aumento anche al centro-nord, il tempo dunque migliora e avremo una giornata più asciutta con un po' di nuvolosità ancora presente sulla Valpadana occidentale, specie tra Piemonte e Lombardia, in particolare a ridosso dei rilievi dove non si esclude la possibilità di qualche locale piovasco e un po' di variabilità pomeridiana in montagna. Clima fresco al mattino, temperature massime in lieve aumento. Al nord comunque si sta entro i 30 gradi, più caldo al centro-sud dove l'ondata di calore raggiungerà l'apice tra giovedì e il weekend. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: qui Como, è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: A tutti, sono le 7 in punto, questa è Radio Number One.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 26 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1645, Putin dice no alla pace. Il Cremlino respinge l'idea di una zona franca nei territori contesi, il Donbass è russo. A Mosca il capo della CIA e l'inviato del Papa. Missione di Ratcliffe, colloqui su Ucraina e Iran, Monsignor Gallagher a Lavrov, non c'è una soluzione militare. Guerra in Medio Oriente, gli USA la guerra economica contro Teheran, Rubio per ora niente attacchi, intanto c'è una taglia USA di 10 milioni di dollari sui vertici Pashtaran. Sull'altro fronte, raid su Gaza, altri 3 morti, in Cisgiordania i coloni ebraici attaccano anche i giornalisti AFP. La guerra commerciale, Trump va allo scontro con il Canada sui dazi, dura risposta di Ottawa, in calo nei sondaggi e in guerra con l'Iran, il presidente USA impone nuove tariffe al 50%. Il Canada risponde con dazi su 700 prodotti americani. Andiamo alla cronaca, 19enne aggredita in discoteca, mi ha violentata, un uomo posto ai domiciliari. Ricoverata la Mangiagalli ha detto di aver incontrato l'uomo nella discoteca Hollywood di Milano, l'arrestato è un 38enne di origine egiziana. Liguria, tragedia ad Andorra, negano un uomo e il bagnino che tentava di salvarlo. Fabrizio Valente, savonese di 62 anni, si è gettato in mare per salvare un turista in difficoltà, lavorava in una delle spiagge del litorale. Maltempo, trombe d'aria e danni dall'Alto Adige alla Toscana, torna però l'AFA al centro-sud, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in 8 regioni. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela attraverso l'avvocato Luigi Marrandino ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini, che dipende dal Civico. Industria italiana, ex Ilva spunta la cieca CIE Industries, il quarto gigante in gara, ora c'è anche la holding di Praga, attiva nel settore ferroviario, affiancherà i competitor internazionali e la cordata nazionale. Il ministro Urso avverte sulla chiusura dell'area a caldo, evitiamo una bomba sociale e produttiva. Palazzo Chigi, caro carburante, oggi in Consiglio dei Ministri la proroga delle misure in vigore, poi un intervento mirato, termina oggi infatti il taglio di 17 centesimi sulle accise, l'Unione Europea aspetta agli stati tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Schlein, il governo non ha più alibi, ora intervenga davvero. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Ti partono questi tutti questi fulmini nelle orecchie e ti svegli per forza. Le 7:03 minuti, buongiorno, buongiorno Claudio Chiari.
4: Buongiorno, e allora siamo carichi o non siamo carichi questa mattina, Manu?
1: Vusa no! Abbassategli il gain, per favore, Claudio Chiari, che alle 7:03 minuti no, non ce la posso fare.

0: canzone potrebbe essere davvero un'ottima sveglia, eh? Queste vocine delicate che ti sussurrano nelle orecchie, tutti in coro. Claudio Chiari, svegliati!
1: Insomma.
0: Tu sei da sveglia strong, cioè hai bisogno di una sveglia che ti in qualche maniera ti infastidisca, ti tormenti, oppure...
1: Basta una sveglia normale, però ti dico, questa mattina sono stato svegliato una mezz'ora prima della sveglia dal cagnolino che era rimasto chiuso in bagno ieri sera. Ma tu pensa,
2: ma vabbè, poverino,
1: vabbè, ma dormi in bagno,
2: tutta la notte è chiuso in bagno,
1: ma vabbè, ma era lì tranquillo così, ho sentito ma cos'è questa cosa qua, era lì che grattava sulla porta, poverino
0: vabbè, era già in bagno per fare i suoi bisogni, magari aveva fame. Allora, beh, che belle queste storie familiari di Claudio Chiari, adoro. Allora, il mantra del giorno secondo me potrebbe essere questo qui.
3: Raccomando, forza che ci vuole un po' di compagnia stamattina. Oggi è una giornata no. Però con voi diventerà subito sì, piripiripiripi.
0: Vedi? Sì, piripiripiripi.
1: Sembra una sigla delle Techerai quando vedi piripiripiripi. Sì.
0: Esatto.
1: Bravi.
0: Dicevi?
1: No, dico bravi i nostri ascoltatori, insomma, che ci lasciano queste
0: e la vostra giornata
1: carini.
0: A cari ascoltatori di Radio Number One, è sì. Una giornata sì piripiripiripi o una giornata no poro poro poro po?
1: Ma

0: canzoni più carine di quest'estate 2026, secondo il mio parere, ovviamente quella di Gaia, che si chiama Bossa Nostra, su Radio Number One.
1: Eccoci, sì, anche a me piace molto, mi fa molto
0: estate. Distratto, cosa stai leggendo, Claudio? Stavi leggendo in maniera appassionata qualcosa, interessata.
1: Computer. C'ho il computer.
0: Guardavi il computer,
1: no,
0: così.
1: No, stavo dando un'occhiata alle prossime
0: come una
1: notizie.
0: Mucca davanti a un passaggio a livello.
1: Mi sembra una buonissima fotografia. Però anche tu, voglio dire, facciamo un mestiere per cui l'immagine è leggermente secondaria rispetto a quello che diciamo.
0: Certo.
1: Se tu dici invece che assomiglio ad una mucca.
0: No, ti vedevo così bello interessato, dicevo avrà sicuramente qualcosa di strepitoso da raccontare.
1: No, invece no.
0: Allora, ce l'ho invece un nostro ascoltatore, una
1: sì.
0: categoria che io credevo, pensavo non potesse esistere, invece esistono solo tra noi, eccoli qua.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno Manu, allora Lupacchiotti del Bengala. Allora, come si fa a sapere se è una giornata pim pim pim pim, pim o no? Allora, meccanico non si sa mai gli imprevisti della giornata.
1: Sì.
2: Comunque, quelli che puntano 50 sveglie prima di alzarsi, non esiste, dai.
1: Come no?
2: Io sono io che sveglio la sveglia, lì dico su che ora, dai. Sarà capitato una volta in 38 anni che mi serve la sveglia. Ciao, ragazzi, da Sondre, buona giornata. Ciao.
1: Ciao.
2: Ah, 38 anni di lavoro, non che ne ho 38 anni, ne ho 54, purtroppo van sugli anni. Ciao.
1: Quindi è lui che sveglia la sveglia, hai capito?
0: Cioè c'è gente che si sveglia senza la sveglia, hai capito? Com'è possibile questa cosa?
1: Molto complicato. No. Mi piace molto questa cosa del piripipi, comunque ha preso bene. Potrebbe essere il titolo di un nuovo programma che qualcun altro farà dalle 4 alle 6 su Radio Number One, giusto?
0: Certo, appunto, non farti venire delle ideone, per favore.
3: No, buongiorno Radio Stabbers, certo che la giornata è sì. Ragazzi, se non è sì, fatevi l'ovetto sbattuto, dai. Ciao bacione, a guarda bene.

0: l'Illusion di Dua Lipa su Number One. Che meravigliosa canzone. Allora, sono le 7:21, tra poco aggiornamenti per quanto riguarda il traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Bye, Claudio Chiari.
1: Number One.
2: On, l'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Diamo un'occhiata alla viabilità delle strade e autostrade italiane. Il traffico è scorrevole ovunque, non ci sono segnalazioni particolari. Mi raccomando, in ogni caso, moderate sempre la velocità e buon viaggio!

0: Sembrava per un attimo, ho avuto un flash. Sembrava l'urlo tipo di, non so, di mia mamma che mi svegliava in seconda superiore. Claudio, sveglia, una cosa del genere.
1: Sveglia. E poi arrivava la pantofola anche.
0: Sì, no. Qualcosa del genere.
1: Qualcosa sì. del genere. Alfa Giova con Buon Vento su Radio Number One alle 7:30. Stiamo parlando di sveglia. In realtà non era prevista questa, no, questa domanda. Poi i nostri ascoltatori fanno un po' come, sono gli ascoltatori della Combricola, no? Fanno un po' come sì. gli pare. Cioè, il programma è loro.
0: Certo.
1: Capito? E quindi rispondono. Gente che si sveglia con una sveglia, con più sveglie o senza sveglia?
2: Ciao Manu, ciao Chiari. Sveglie io ne metto sempre due, una a 5 minuti di distanza dall'altra, boh. Ma normalmente alla prima e a volte anche prima che suona sono già sveglio. E invece durante la settimana quando sono di riposo, che sono a casa, niente. Mi sveglio prima di quella di mia moglie o con quella di mia moglie io mi alzo e lei la sveglia e la riattiva 85.000 volte. Oh, no. E mio figlio uguale, quindi. Oh, no. Vabbè, niente, due sveglie.
0: Sì, c'è questo.
2: E comunque, ciao Manu, ciao Chiari. Dovete accontentarvi, sono giù dal camion.
1: È giù dal camion.
0: Com'è che si chiama lo snooze, il tasto, quello della sveglia, quello che ti ritarda.
1: Sai che quella roba lì per me potrebbe far finire una storia d'amore? Cioè io avevo un fidanzato che ne metteva tipo 5, capito? Non lo so, magari si sveglia prima di te e ne 7, 7:05, 7:10, 7:15, certo. Cioè è un tormento.
0: Adesso poi ci sono anche gli smartphone che hanno quelle 7-8 sveglie, no? Molto facili, no?
1: Proprio quella, esattamente quella lì, proprio quella lì. No, vabbè, un tormento che, cioè, se uno può dormire un po' di più, capisci che, insomma, capisci bene che poi ti viene voglia di ucciderlo. Però vabbè, Ciron su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno a queste camera.

0: La versione bellissima di questa canzone che appartiene alla Nis Morisette è quella che abbiamo scelto di proporvi questa mattina alle 7.37. Ancora buongiorno, Someone.
1: Ti racconto una storia, cara Manu, sì. La storia di Catherine Jones, imprenditrice del vino di Liverpool, che il 29 luglio, quindi un mesetto fa, ha celebrato il ricevimento di nozze in Toscana. E tu fino a qua mi dici, vabbè, ma che storia
0: bello.
1: È? Che storia è?
0: Bello sposarsi in Toscana.
1: Perfetto, non c'era lo sposo però. Hai capito?
0: Cioè, meglio ancora.
1: Ha fatto tutta la festa in Toscana, ma lo sposo lo aveva, l'aveva mollata 7 giorni prima delle nozze.
0: Quindi mamma, che malefico lui. Cioè, 7 giorni prima del matrimonio gli ha detto, guarda, ho cambiato idea,
1: lei tutto pagato, ok. Ha reagito, non ha reagito male, ha detto vabbè, dopo una notte di pianto, due notti di pianto, ha detto sai cosa c'è?
0: Che devo fare?
1: Abbiamo già pagato tutto, è una festa in Toscana incredibile, andiamo.
0: Facciamola, nel senso, ha chiamato tutte le sue amiche single e via, ha fatto la baldoria praticamente, si sono tirati giù tutti i vini.
1: Con tutti gli amici, cioè prende tutti gli invitati, sono andati, penso, a parte gli invitati del marito, tutti gli altri hanno fatto una mega festa, insomma.
0: Ma chi lo sa, magari anche quelli del marito, cioè, però mi sembra una buona soluzione per cercare di superare sicuramente un trauma di quelli. Ma tra l'altro adesso stavo leggendo da qualche parte che vanno molto di moda le feste di divorzio, cioè nel senso praticamente lo stesso tipo di party lo fai nel momento in cui divorzi, cioè quando vai a firmare le ultime carte organizzi un bel party con tutti i tuoi amici e dipende come la prendi.
1: Tra l'altro questa Catherine, oltre al ricevimento, quindi la cena, no, tutto quanto in Toscana bellissimo, in questo posto, perché poi lei ha pubblicato un video e ha raccontato tutto, quindi tutti i follower, ha aggiunto anche il viaggio di nozze programmato in costiera amalfitana. Era tutto organizzato in Italia, capito?
0: Bravo, l'ha fatto da sola o con qualche amica?
1: Allora, il ricevimento con tutti gli amici, il viaggio di nozze non lo so, però insomma lei alla fine ha scelto l'Italia per festeggiare nemmeno il divorzio, il mancato matrimonio, non so come si chiama in questo caso.
0: Brava, così bisogna reagire alle cattiverie della vita, io sono d'accordo al 100%.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Make, abbiamo scelto anche la canzone perfetta, no? Dopo la storia di questa ragazza che si chiama Catherine, che ci ha raccontato Claudio, no? Che insomma ha reagito molto bene a un matrimonio mancato, a una festa mancata, a un viaggio di nozze mancato. Fucking fabulous, assolutamente.
2: Perfetto.
1: Allora, tra poco, a proposito di cose favolose, c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1989.
3: Summer One.

0: che bella la grande canzone di Radio Number One che i nostri programmatori hanno scelto per noi in, alle 7.47, Something Happened on the Way to Heaven di Phil Collins. Te lo ricordi il film La guerra dei Losis? La guerra dei Rosis?
1: Sì, sì, sì. Cos'era la traduzione cinese? La guerra dei Losis.
0: Colpo è diventata cinese, così. La guerra dei Losis. Allora, perché rimaniamo in tema di due di picche di rifiuti, sì, in generale? Perché questa canzone doveva praticamente, è stata scritta apposta per la scena finale del film La guerra dei Roses. Il regista però la rifiutò perché la ritenne inadatta, cioè non gli piaceva per niente questa canzone qua che aveva appena ascoltato, che ha generato così tanto entusiasmo tra i nostri ascoltatori e tra me e Claudio, che invece il regista ha detto no, ma cos'è sta roba qua? E quindi niente, Phil Collins e il chitarrista Daryl Stuermer, che scrissero la canzone, se la presero un po' in quel posto, diciamo. E decisero comunque all'ultimo momento di inserirla nell'album But Seriously dell'89, divenne un enorme successo mondiale. Questo
1: sai
0: è quando
1: deve essere, mi mettono i panni dei registi, no, che scelgono le colonne sonore. Sai, se tu fai fare una colonna sonora nuova o scegli una canzone nuova, è anche difficile scegliere quelli, perché se la scegli vecchia hai già tutta una serie di pensieri, no, legati, certo, a alcune canzoni, no, alcuni rimandi. Però se tu quando le scegli nuove è una grande responsabilità, perché possono decidere insomma su una scena, su un'altra,
0: certo, è fondamentale. Se metti la canzone sbagliata può rovinare veramente un finalone. Poi la scena finale è super importante, no, di quel film, la ricordo benissimo. Però anche dirlo a Phil Collins, cioè tu dai a Phil Collins il compito di scrivere una canzone per la scena finale. Phil Collins arriva da te, te la fa sentire e ti fa schifo, cioè glielo devi dire anche.
1: Chissà quale canzone hanno scelto invece per la scena finale a questo punto. Sarebbe bello andare a vedere.
0: Me lo ricordo,
1: magari di un anonimo che ha messo solo quella. Adesso andiamo a vedere, la cerchi. Se la troviamo ve lo diciamo, dai.
0: Esattamente. Siamo curiosissimi, non me lo ricordo proprio. Mi ricordo una scena di lui che finiva sul lampadario e dondolava sul lampadario, sì, che poi cadeva. Quella mi è rimasta impressa. Pinguini tattici nucleari in arrivo su Number One.

0: Cyrus su Radio Number One. Allora, la ricerca mia e di Claudio Chiari della canzone finale del film La Guerra dei Roses ha rischiato di trasformarsi nella Guerra dei Roses 2.0.
1: Organizziamo seratina, quando arriverai da queste parti ci guardiamo La Guerra dei Roses anche, esatto, con i due pazzi lì, Patrizio, Sergio, la Fabiana, tutti assieme facciamo un bel gruppetto, no?
0: Esatto, ci sono due scuole di pensiero. Tu dici che è Only You dei Platters, giusto?
1: Sì, potrebbe essere quello, ho trovato alcune indicazioni, però non ho la prova provata, quindi
0: io invece sostengo, perché secondo me ChatGPT c'ha ragione, che sia The End di David Newman, che è una canzone scritta, cioè, solo musica senza parole. Vedremo chi ha ragione. Cosa ti scommetti?
1: Scommettiamo una bella bottiglia di vino.
0: Bella lì, ok, avrò vinto sicuramente. No, comunque chiunque vinca beve. Bene, bene così, vi piace. A tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 8:01.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
3: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
2: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
4: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita.

0: sbagliano. There, con i 54 ultra della Dea, il pezzo si chiama Talk to You. Tu non la sai, caro Claudio, sono l'eitone della combricola di Radio Number One. Allora, siamo partiti, seconda ora della nostra porzione di Summer One, insieme a Claudio Chiari, Emanuela Doriani. Ci facciamo molto ridere questa cosa della milfona,
1: Se
0: la vuoi raccontare?
1: Allora, abbiamo questa candidata alle elezioni nella Bassa Sassonia, siamo in Germania, si vota il prossimo 13 settembre, lei si chiama Corinna Jodeit, 38 anni, e si candida per la CDU. La CDU è il partito, un po' il partito Unione Cristiana Democratica, un po' la nostra vecchia Democrazia Cristiana. Lo diciamo perché? Perché molto legato, insomma, a questa parte politica. Lei si candida, fa la sua fotografia classica, no? Quella del santino, quella delle...
0: Certo.
1: No? E ha una collanina classica con un ciondolino davanti, e nel ciondolino c'è la scritta MILF. Ok, mi ricordi tu che cosa significa esattamente l'acronimo MILF in inglese?
0: Allora, mom I'd like to fuck, praticamente letteralmente tradotto. E non lo so, insomma, una mamma attraente, sexy. Sì.
1: Allora, attacchi politici da tutte le parti, ma come si fa a candidarsi con questa collanina? Lei dice: ma io indosso da 10 anni, ho un figlio, insomma, eccetera, eccetera, e non mi è parso, cioè mi sembrava poco utile. Autentico toglierla, forse doveva toglierla.
0: Ma in effetti ha ragione, cioè, nel senso, poi sì, cioè, se è attraente questa tipa qua, l'ho intravista. Solo,
1: è una bella donna. Io devo dire a sua discolpa che ormai la parola MILF in pochi forse pensano al significato originale.
0: È stata sdoganata. Ma insomma, non è lei che, nel senso, che è alla ricerca, è a tutti gli effetti una bella donna, una mamma, una bella donna. Cioè,
1: sì,
0: nel senso,
1: è una bella donna. Lei ha questa colpa di aver indossato nelle fotografie ufficiali,
0: certo,
1: forse con poca attenzione.

0: secondo me lei ci ha pensato e ha detto no, io voglio indossare. Allora, se ci ha pensato e lo ha scelto, secondo me ha fatto una scelta sbagliata, perché bastava mettere un'altra collanina, volevo dire, mettere proprio la collanina.
1: Insomma, nel senso, conoscendo quelli che sono i suoi potenziali elettori e gli elettori, diciamo, del partito, io avrei lasciato perdere, però magari non lo so, magari c'era proprio l'intenzione di scatenare una polemica. Siccome esiste anche la versione maschile, no? Perché DILF, Dead Like to Fuck, è la versione, diciamo, maschile del
0: però non si usa, però non si usa.
1: No, mi sarebbe piaciuto sapere, insomma, se un uomo avesse indossato la stessa collanina, se avrebbe fatto lo stesso effetto.
0: Questa è una bella domanda, e non so se sarebbe andata nello stesso modo, perché agli uomini, lo dico io, si perdonano
1: bel
0: sempre.
1: Bel dilfone mio, chi lo sa? Se non lo sai tu.
0: però io su discolpa dico che la parola MILF ormai si usa. Usa normalmente, se non è così brutta, no?
1: Anche secondo me, io sono stata chiamata milfona, anche se non ho figli, però è proprio, sai, la vecchia che ancora fa la sua porca figura. Tradurrei.

0: pezzo di tema Impala.
1: lo fai bene però, dai, candidati per i coretti della prossima canzone.
0: No, lui fa tutto da solo, tema Impala, e non è una band, è one man band che fa tutto da solo, e io lo adoro perché lui in studio non vuole nessuno praticamente, cioè lui odia il mondo, gli stanno sulle balle tutti, chiama dei musicisti solo quando va a fare i live, ma proprio perché non può suonarli, capito, fisicamente insieme su un palco tutti da solo, però in studio fa tutto lui, coretti, le volte, tutto quanto.
1: Bravo.
0: E quindi niente, è assolutamente il mio idolo. Dracula è una delle canzoni che ci ricorderanno quest'estate 2026. Ci siamo incastrati io e Claudio su questa cosa delle MILF, delle DILF. Io sono una cougar alla fine, abbiamo scoperto, no?
1: Cougar. Sì, qualche annetto in più, single, e le MILF, poi devi essere mamma, quindi è una,
0: MILF
1: è una
0: deve
1: categoria.
0: Mamma, sì. Quindi,
1: però ripeto, io non vorrei assolvere questa candidata alle politiche, però insomma la collanina con la scritta MILF non mi sembra la grande colpa.
0: No, ma assolutamente no, però sai che cosa? Conoscendo le persone, ma questo è secondo me una cosa che vale anche per i social, no? Conoscendo magari le persone che ti seguono, tu sai che se parli di certe cose, se ti schieri in un certo modo, sai che genererai insomma una reazione, no? Polemiche, insulti,
1: nell'epoca,
0: odio.
1: Sì, nell'epoca in cui chi si candida sta attento a tutto, come si veste, la camicia che si mette, come si pettina,
0: certo.
1: Dovevi proprio mettere il ciondolino con scritto MILF, candidato per un partito cristiano democratico, attenzione.
0: Esattamente, quindi appunto non lo so, io sono per evitare gli scontri, per evitare le polemiche e le rotture di balle in senso generale, però non lo so, magari voleva trasmettere un messaggio, vai a capire sta milfona cosa voleva fare, chi lo sa, chi lo sa.
1: Non lo so.
0: Ma Moody in arrivo, questa è tutta gold.

0: richiamerò.
1: Mahmood con Tutta Gold su Radio Number One con Claudio Chiari, Manuela Doriani. Non abbiamo chiesto qual è la vostra MILF preferita, però se volete dircelo, se ditemi di
2: questo è un modo per fare una domanda che non si voleva fare. Non abbiamo chiesto, però se proprio volete.
1: Ma gli ascoltatori di Radio Number One vanno fanno quello che vogliono.
3: Ciao. Sono Paolo da Cene. La MILF in assoluto che ricordo di più è la mamma di Stifler di American Pie. Quella sì che era una milfona. Ciao, buona giornata.
2: Bene, però c'è MILF e milfona. Non mi addentrerei sulla differenza tra MILF e milfona, però insomma potete fare voi, insomma, no?
1: Sì. Se avete voglia di dirci qual è la vostra milfona preferita, noi siamo qui a tra poco.
4: Summer One. Yeah.
5: L'estate di Radio Number One.
6: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Diamo un'occhiata alla viabilità sulle strade italiane, strade e autostrade. Il traffico questa mattina è assolutamente calmo ovunque, non abbiamo segnalazioni particolari, ma mi raccomando sempre moderare la velocità, massima attenzione, buon viaggio!
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Finatess, il pezzo di Bruno Mars che si chiama On My Soul, è sempre un piacere riascoltarlo su Radio Number One. Sono le 8:31, stiamo parlando di MILF stamattina, sono i nostri ascoltatori. In realtà abbiamo dato una semplice notizia, poi loro si sono scatenati decidendo qual è la MILF più buona della storia praticamente.
1: Sì. A parte che alcuni non hanno ancora ben capito secondo me cos'è esattamente una MILF, prima di tutto deve essere mamma.
0: Assolutamente, condizio sine qua non, non deve essere mamma.
1: Non è che una bella donna con qualche anno in più automaticamente una MILF. Però vedi, ormai la parola MILF si usa così, esatto. non ha più il significato originale.
0: Esatto, deve avere l'età, non esiste un'età fissa, precisa, però generalmente si considera MILF una donna dai 35 ai 40 anni in su, diciamo. Sì. Però appunto deve essere mamma, se no è una cougar.
1: Dizionario Zanichelli.
0: Esatto, dobbiamo sapere, dobbiamo dire le cose con precisione. No, lo dico perché un nostro ascoltatore che dice che secondo lui la MILF più buona della storia è la Canalis. No, che come età ci sta, ma non è mamma.
1: La Canalis è una grandissima gnocca che è un'altra cosa, ma non è una MILF tecnicamente, voglio dire.
0: Tecnicamente no. Però ha 47 anni, sono andata a vederla perché la vedo anche nelle pubblicità, eccetera. Mi sembra giovanissima.
1: Sempre uguale. Sarà merito sempre di quell'acqua uguale. Lì che beve, ma.
0: My secret.
2: Buongiorno ragazzi, vi sblocco un ricordo. Virnalisi in sapore di sale, che era una MILF pazzesca, che gli faceva il filo un amico del ragazzo, e lei è una signora sempre stupenda. Ciao Romana Torino.
1: Sì, la mamma dell'amico tecnicamente è proprio una MILF.
0: Esatto.
1: Proprio una
0: MILF. Maria Grazia Cucinotta, la milfona per eccellenza, scrive Eugenio.
1: Non so se sia mamma Maria Grazia Cucinotta, sai che non lo so.
0: Credo di sì, non ne ho la più pallida idea. Va bene, sul gossip non siamo molto ferrati io e Claudio Chiari.
1: Ma cosa facciamo? Riusciamo a cambiare discorso? Andiamo avanti con le MILF fino alle 10.
0: Sai che ho il sentore che le MILF fanno presa, diciamo.

0: canzone dei Train del 2010, si chiama Hey Soul Sister. Che ignoranti che siamo, Claudio, ignoranti proprio, mamma mia.
1: Dai, tu dillo a me che io lo dico a te, che ignoranti che siamo.
0: Che ignorante che siamo. Allora, ci siamo persi nell'ordine, un figlio della Canalis,
1: una figlia. Sì, che si chiama Skyler Eva, che bel nome particolare.
0: Skyler Eva, che ha avuto, sì, credo, a Los Angeles dal compagno attuale, non da George Clooney.
1: No, da Brian Perry, il suo okay, compagno. Adesso mi sono documentato, però ma sai che avevo completamente rimosso questa cosa qua? È che non sono così ferrato sulla storia della Canalis.
0: Non lo sapevo, però sapevo che aveva un Doberman, perché la incontravo sempre a Parco Sempione col cane, e avevo un Doberman anch'io, erano molto amici, i Doberman, e giocavano tra di loro.
1: Quindi mi hai frequentato la Canalis?
0: No, ci incontravamo solo nell'area cani e basta, facevamo giocare i cani e basta. E poi attenzione, ignoranzia numero due, anche la cucinotta e mamma.
1: Beh, lì avevo messo un punto di domanda, non ero così ferrato. Beh, bravi i nostri ascoltatori, comunque molto molto attenti, si presentano tutti. Da una volta ti presentavi a Rischia Tutto, scommettiamo su lei, si presenta su quale argomento? Vita e opere della Canalis.
0: Milfone della storia. A proposito di Milfone, anche nella nostra grande canzone che ascolteremo tra poco c'è una bella milfona.
1: Yes, confermo.
0: Non dico chi è.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, sono le grandi canzoni di Radio Number One, era il 1999. Caro Claudio, tu lo sapevi, sì, che io tra l'altro con il pippone di oggi, così cercando di approfondire un attimo l'argomento, scopro una cosa che non sapevo. Cioè, questa canzone non è di Jennifer Lopez, lo sapevi?
1: No, è di chi è?
0: No, nemmeno io lo sapevo. Allora, è stata scritta tipo un paio d'anni prima, Jennifer Lopez l'ha pubblicata nel 99, la versione originale nel 97, da una band dance pop pressoché sconosciuta, ma almeno nel nostro paese, inglesi, sono loro, si chiamano 30 Party, e la versione originale, se la vuoi sentire, io te la faccio sentire un pezzo, vuoi sentire?
1: Ah sì, dai, fammi sentire un pezzo.
0: Se mi diceva di no, io ero tutta
1: pronta. No, non la voglio sentire perché non mi piace.
0: Invece la sento. Era questa qua.
1: Com'è, molto simile.
0: È più molto simile.
1: Molto simile.
0: Infatti anche la cantante dei 3D Party ha la voce
1: vorrei dire quasi meglio quando lo dico per rispetto di Jennifer. Non è male comunque, non mi sembra no, così diversa,
0: no? I suoni forse un pochino più curati, sì, più raffinati, diciamo, quella di Jennifer Lopez.
1: Però salutiamo Jennifer, ciao Jennifer, come va?
0: Salutiamo anche i 3D Party, ciao 3D Party, buona giornata anche a voi. Francesco Gabbani, il Summer Funk, è una delle canzoni dell'estate che mi piacciono di più.

0: Punk, Starboy, questa canzone del 2016, questa bella collaborazione del 2016 che fino a qualche giorno fa avremmo ascoltato con un po' di nostalgia, con un po' di tristezza, no? Perché The Weeknd aveva annunciato durante una tappa del suo tour, se non sbaglio proprio quella di San Siro a Milano, che aveva detto una roba tipo basta, gliela fu più, voglio mollare tutto e andare in pensione.
1: In vacanza. Non ce la fa. Lui è molto giovane, leggo qui, 36 anni, voglio dire.
0: A 36 anni però era pieno, già pieno, basta, non ne posso più.
1: Cosa può fare un cantante di successo quando a 36 anni dice basta?
0: Non lo so, io comunque con tutti i soldi che ha guadagnato con i dischi che ha fatto, i tour che ha fatto, con un'idea, un'ideuccia ce l'avrei, però vabbè. No, nel senso, però è un peccato, nel senso che è un talento veramente straordinario. Ci ha rassicurati un po' qualche giorno fa durante la tappa di Stoccolma, dove ha detto che in realtà non sparirà mai, ama tutto questo troppo per sparire davvero e quindi probabilmente ritornerà magari con un progetto diverso, con uno pseudonimo differente, eccetera. Quindi respiro di sollievo.
1: Ora siamo assolutamente più tranquilli.
0: Adesso vai in vacanza, riposati un po' e poi ne riparliamo. È così.

0: Sorry I'm Here for Someone Else di Benson Boone. Si chiude anche questa seconda ora della nostra porzione del Summer One, ma ne abbiamo ancora una tra poco.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Hey baby, Radio Number One.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Sono le 9:01.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis: a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandeschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e la sua delicata voce insieme a Marco Mengoni, canto d'amore alle 9.07 su Radio Number One. Buongiorno, buenos días a todo el mundo. Siamo insieme Claudio Chiari e Manuela Doriani fino alle 10. Andiamo in cucina? No, non andiamo in cucina. Ci andiamo dopo in cucina magari. Adesso dopo.
2: Andiamo all'aeroporto. Andiamo all'aeroporto. Dove vi controllano i documenti. Che storia questa. Tu conosci, prima di raccontarti questa storia, dei gemelli? Gemelli proprio uguali o gemelle?
1: No, mai, sì. Mai conosciuti. Ah sì, due gemelle a Milano. Sì, due ragazze proprio,
2: quelle identiche. No, perché questa storia ha del clamoroso. Parliamo di una gemella inglese che va in Spagna, penso per una vacanza, poi al ritorno in Inghilterra viene fermata da tutto il meccanismo del visto elettronico perché è scambiata per la gemella. Cioè lei arriva lì in dogana, io mi chiamo, come si chiama questa? Nadia, e dicono no, guarda, lei non è Nadia, lei è sua sorella. No, io sono
1: Nadia.
2: Ma come
1: no?
2: Insomma, comunque l'hanno fermata, sembra una gag, no? Quante volte è capitato? Io avevo ad esempio due miei amici gemelli uguali, identici, che a scuola si scambiavano nei compiti.
1: Certo, ma fai un sacco di cose con un gemello, ma scherzi, è un Luna Park, è meraviglioso.
2: Insomma, questa alla fine è rimasta lì, non la facevano passare. C'è questa piattaforma digitale che ha già creato altri problemi, spiegano le autorità inglesi, si sono anche scusate, non riescono insomma a superare questo bug elettronico. Evidentemente, sai, l'intelligenza artificiale, la tecnologia non riesce ad andare oltre il fatto che due persone siano identiche.
1: Ma ecco, la cosa che non so, adesso chiederemo, poi dici uno potrebbe anche cercarlo prima, no? In realtà è una roba, un'illuminazione che ha avuto, ma hanno anche le stesse impronte digitali?
2: Non lo so, io a sensazione ti direi di no, che le hanno diverse, ma non lo so. Però in ogni caso, nel momento in cui controllano, non è che ti controllano sempre le impronte digitali, no?
1: Lo so, almeno devi provare che non sono io e mia sorella, cioè con qualcosa me lo devi provare, se no siamo uguali. Cioè,
2: comunque questo visto elettronico sta creando qualche problemino fronte Regno Unito.
1: Alla fine è ancora lì la Nadia?
2: No, è partita, alla fine è chiamata all'altra le è arrivata probabilmente una notifica, ha detto guarda che io sono da un'altra parte del mondo, non sto venendo via dalla Spagna. Questo è.
1: A questo proposito, vista appunto la cosa di Schengen eccetera eccetera, non ho bisogno per arrivare dalla Spagna in Italia, non ho bisogno di un visto elettronico, però insomma, se dovessero fermarmi in aeroporto, che qualcuno mi venisse a salvare, per favore, di voi qualche anima pia.
2: Ci organizziamo, anzi, se volete salvare Manu 393-444-0444.
1: No, non è ancora il momento, però insomma, sai com'è, nel senso, non lasciatemi Oreo al serio, ma che si sta bene Oreo al serio, perché tra l'altro c'è un corner dove fanno tipo i pizzoccheri, queste robe qua, che sono, quindi vabbè, posso anche restare lì, dai, va bene, non lasciate.

0: in assoluto una delle mie preferite, questa Move It To The Sun di Hushel, un DJ francese molto molto bravo su Radio Number One nel Summer One. Attenzione, stiamo parlando di gemelli, si scoprono delle cose molto interessanti, Claudio.
1: Assolutamente stamattina. Questa gemella inglese l'hanno scambiata per la sorella, non l'hanno fatta rientrare dalla Spagna, un casino, è rimasta lì ore, alla fine, alla lunga l'hanno fatta passare, ma evidentemente la tecnologia non sempre capisce fino in fondo.
0: Però alla luce appunto di quanto stai dicendo, c'è una mamma che è una mamma di due gemelli che ci ha raccontato questo, quindi mi chiedo come la polizia possa distinguerli se non li distingue la madre, però va bene, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sto ascoltando la storia dei gemelli, posso assicurarvi che può capitare, io ho due figli gemelli identici e perennemente scambiati uno per l'altro, ma anche da me, quindi figurarsi. Però confermo, non hanno le impronte digitali uguali, perché le impronte digitali sono uniche per 8 milioni di persone che siamo su questa terra, ognuno, no, 8 milioni, 8 miliardi,
3: un po' di più infatti.
2: Insomma, quello che è, ognuno ha le impronte digitali uniche, però hanno il DNA uguale, perché sono gemelli identici.
0: Che
2: quindi
0: bello.
2: Che storia,
0: che meraviglia,
2: un bacio,
0: ciao.
1: No, molto curioso il fatto che a volte anche lei da mamma non riesca a riconoscerle, incredibile.
0: Capisci che meraviglia, una vita passata a prendere in giro il mondo, pensa che bello. No, mamma mia, io come mi divertirei se avessi una gemella. Poi il mondo non ne potrebbe più due uguali, non si può fare. Però
1: guarda, io avevo un amico che aveva una fidanzata gemella di un'altra, sì. E lui mi diceva due cose: uno, che a volte non le riconosceva, va
0: certo,
1: bene, e due, la seconda cosa non te la posso dire, te la dico durante la canzone.
0: L'abbiamo capita tutti, l'abbiamo immaginata tutti, vai sereno.

0: bella canzone, era l'estate del 2024. Dalla prima ascolto mi sono innamorata di questo pezzo di Tananai e Annalisa che si chiamava Storie Brevi. Ti piaceva, Claudio?
1: Sì, molto molto
0: carino. Che gusti musicali ha Claudio Chiari in generale?
1: Così. Tra questi due Tananai mi piace molto. Molto di più, sì, lei è brava così, però Tananai è uno che mi colpisce, sì. Mi affascina.
0: Anche secondo me ha una penna veramente straordinaria. Allora, tra poco l'appuntamento con il nostro supereroe Meteo Danny, che ci illuminerà con l'ausilio delle Meteo Dennine, ovviamente ci illuminerà sulla situazione meteo dei prossimi giorni. A tra poco.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
5: Umano, torna la Sfinge.
4: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
5: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
4: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
5: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One Meteo.
5: Ancora buongiorno da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord nel complesso soleggiato salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile e in prevalenza soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza però la pioggia. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica, temperature pressoché stabili con massime tra i 35 e i 40 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Si chiama così questa canzone di Martin Garrix. Era previsto per gli inizi dell'anno il nuovo album di Martin Garrix, invece a quanto pare uscirà nell'ultimo trimestre dell'anno, e tra gli indizi che sarà un album meraviglioso c'è la canzone con Ed Sheeran e c'è la canzone con U2, cioè nel senso un DJ, capito, che ha dei guest di un certo livello.
1: Robetta. Allora, Roberta, se sei d'accordo, io ti porterei a Ponte di Legno, ridente cittadina turistica in cima alla Valle Camonica, si sta benissimo, posto meraviglioso. Ecco, ti porto in un ristorante, tavoli all'aperto, se sei d'accordo ordiniamo anche qualche cosa, un aperitivo.
0: C'è un bel piatto leggero, una polenta, taragna.
1: Ma ecco che in un tavolo accanto al nostro, una famiglia con alcuni bambini, invita la piccola bambina di 2 anni a fare la pipì nel vasino davanti a tutti. Ecco, qual è la tua reazione? Il tavolo è lì, a 2 metri. Tu
0: che
1: vedi
0: devi
1: la
0: fare?
1: Cosa?
0: E meno male che non gliela fatta fa per terra, cioè,
1: mi piace il tuo ottimismo, vedi il lato positivo, insomma,
0: sì,
1: questa...
0: l'ottimismo è il sale della vita.
1: Questa vicenda ha scatenato un sacco di polemica, anche perché c'è stata una reazione sui social, alcune persone si sono lamentate, i gestori del locale sono andati dai genitori della bambina e hanno detto: ma scusi, ma abbiamo un bagno, dovete fargliela fare qui, e la mamma ha risposto: ma sta imparando a farla sul vasino.
0: Appunto, che imparasse anche a farla sul gabinetto, cioè nel senso, non lo so.
1: Ma
0: poi sono quelle cose che mi lasciano un po' così, non so cosa rispondere.
1: È come quando sei al mare in spiaggia, no? Che il bambino piccolino, no? fa la pipì nell'ombrellone accanto al tuo, e la mamma ti dice: la pipì santa. E tu dici: è santa un corno.
0: È
1: pipì come l'altra, voglio dire. Insomma, questa però in un ristorante grave, dai. Grave,
0: un ristorante è abbastanza grave. C'è anche l'immagine del vasino, vedo la notizia appunto che ci stai raccontando, c'è anche il vasino accanto al tavolo. Che meraviglia. Oltre i seggioloni metteranno anche i vasini, così siamo a posto.
1: Cosa vogliamo dire a queste mamme che perdono un attimo, cioè perdono il contatto forse con la realtà? No,
0: non lo so, io non sono mamma, quindi... quindi non mi sento autorizzata, no, certo, nel senso, non lo so, forse se lo fosse, non puoi dirlo se non lo sei, secondo me.
1: Ma io
0: se lo fossi lo farei, lo educherei diversamente, ma il discorso, non lo so, di andare in un ristorante con questi bambini che corrono impazziti a destra e a manca tra i tavoli, secondo me bisognerebbe educarli appunto a stare nei posti.
1: Io non ho mai trovato nessuna difficoltà a prendere per mano il mio bambino di 2 anni, di 3 anni, accompagnarlo in bagno
0: e portarlo al bagno.
1: Ma quindi voglio dire, metterlo nel vasino in mezzo a tutti gli altri, discutibile.
0: Assolutamente sì. Mettiamo

0: Un altro DJ che può permettersi dei featuring molto importanti è sicuramente DJ Snake, un DJ francese molto giovane ma molto bravo, insieme a Justin Bieber. L'abbiamo ascoltato con Let Me Love You. Sono le 9:40, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci porta al 2002.
1: Summer One. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: E che bella canzone, mamma mia. Lui poi è un bono pazzesco, Chris Martin, che è il leader dei Coldplay. In My Place, le grandi canzoni di Radio Number One. A ruota proprio, non mi tengo un cencio, diciamo. E lo trovo molto affascinante.
1: Non solo tu, credo, immagino.
0: Penso di non essere la sola. Comunque va bene. Allora, non ho particolari pipponi sulla canzone che abbiamo appena ascoltato. È una grande canzone di Radio Number One. Però ho scoperto delle cose che non sapevo, ad esempio, dei Coldplay. Sì. Che prima di chiamarsi Coldplay si chiamavano Pectorals.
1: I Pectorals
0: con la Z finale. E poi Starfish, che anche questo è un nome abbastanza banalotto. Allora, il nome Coldplay è stato preso da un libro di poesie che si intitola Child's Garden of Cold Pleasures, e un amico di Chris Martin, che aveva una band anche lui, aveva chiamato la band Coldplay. Poi ci aveva pensato bene e ha detto no, Coldplay secondo me non è un bel nome, e quindi aveva mollato il colpo, aveva cambiato nome alla sua band. Invece a Chris Martin piaceva e quindi ha detto guarda, se non hai niente in contrario me lo prenderei io. E da lì sono
1: andati. Ma dopo quante birre in un primo tempo avevano proposto il nome Pectorals?
0: Pectorals.
1: Cioè chiamiamoci Abdominals, non so questi, ma Pectorals.
0: Abdominals.
1: Pectorals vuol dire proprio pettorali, cioè pettorali, muscoli. Pectorals.
0: Sì. Oppure Manil of the Love.
1: Che quello poteva essere carino, Manil of the Love. Proponilo.
0: Manil of the Love. Fondiamola io e te una band.

0: di Imagine Dragons. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi con il Summer One insieme a Emanuela Doriani, Claudio Chiari, eccolo lì, concentratissimo sul volley stamattina.
1: Beh, assolutamente, dobbiamo aprire una parentesi per la nostra nazionale di pallavolo femminile che sta vincendo, tu pensa, sta partecipando agli europei, ha vinto 4 partite di fila. Oggi pomeriggio alle 16 c'è lo scontro diretto con la Francia per decidere chi sarà la prima del girone e poi da lì tutto il tabellone sperando di arrivare alle finali che si giocheranno tra il 5 e il 6 settembre in Turchia a Istanbul. Invece in questo momento il girone si gioca in Svezia. Un dettaglio: la nazionale di Velasco ha vinto 17 partite di fila, anche considerando le competizioni precedenti. Era una nazionale super, la conosciamo tutte, la Egonu, non solo, l'Antropova.
0: Infatti, insomma, stavo dicendo, io sono ignorantissima, però dove gioca la Egonu?
1: Dove gioca la Egonu, gioca l'Antropova. Questa, allora, ti dico due altezze: la Egonu è alta 1,93, un atleta formidabile. Io l'ho vista giocare dal vivo tante volte, è davvero formidabile. L'Antropova è alta 2,03. Cioè 10 centimetri, cioè tu immaginati una ragazza di 2 metri che ti schiaccia addosso, scappi dall'altra parte in pratica.
0: No, io invece che non capisco un tubo di sport in linea generale stavo pensando al letto che deve averlo su misura.
1: di sicuro.
0: Perché gli escono i piedi, qualsiasi dovunque vada, c'ho sempre i piedi fuori.
1: Comunque è una nazionale davvero formidabile, molto bella, sono bravissime queste ragazze, allenatore Velasco lo conosciamo tutte, quindi in bocca al lupo all'Italia, seguiamola perché dopo questo girone, insomma, iniziale che è un pochettino più facile, arriveranno le partite invece quelle più decisive, quindi potremo, e poi ci saranno anche i maschietti, dal 12 settembre ci saranno anche gli europei dei maschietti, anche su quelli se vuoi apriremo una piccola parentesi, ti va?
0: Assolutamente sì, non chiedetemi di tifarla perché io ti farò la Spagna.
1: Ah, così me lo dici?
0: Sono spagnola. Ma così? Che devo tifare?
1: Vabbè, ma una volta eri italiana, hai fatto più anni da italiano o da spagnola?
0: Da italiana.
1: E allora prova a tifi Spagna.
0: Però c'è uno, cioè, c'è un posto dove nasci e un posto dove decidi di stare.
1: Ma

0: L'ultima di oggi si chiama Animal. Sarà un segnale che ci arriva dal destino. Sarà un messaggio subliminale questa cosa qua di Animal, eh?
1: Cioè nel senso che ci dicono Animal. È l'ora, va bene.
0: Sono un bestia. Allora, noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 7. Claudio Chiari, Emanuela Doriani, tra poco c'è Fabiana, la tua amica del cuore.
1: Certo, e da lunedì ci ritroveremo con gli Spacca Notizia. Domani, ciao!
0: Ciao!
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima volta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheva e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Number One.
7: L'estate di Radio Number One.
3: Eccoci 4 minuti dopo le 10, quasi puntuali ad iniziare il nostro appuntamento di oggi, come sempre nell'ultima settimana della Summer One, anche se dal punto di vista meteorologico forse l'estate proseguirà e per tutto l'autunno e tutto l'inverno, quindi buttiamo via tutti i cappotti, gli stivali, gli ombrelli, no gli ombrelli no perché quelli purtroppo ci serviranno. Come ben arrivati da Fabiana, saremo insieme anche oggi qui su Radio Number One fino alle 14 con tantissime notizie, anche devo dire un po' strampalate, eppure sono assolutamente vere, ma come sempre noi partiamo con la nostra musica.
6: Summer One.

cosa fai questa sera, Noemi, che abbiamo rivisto sui social, bella pimpante sul palco con le stampelle. Voi cosa fate questa sera di questo mercoledì 26 agosto? Ma non lo so, guardate le stelle, boh, perché per esempio a Milano il cielo è nuvoloso, quindi magari non si vedono bene. Poi al sud secondo me si butteranno tutti nelle fontane perché c'è un caldo veramente micidiale, qua non si capisce bene. Vabbè, insomma, diciamo che dobbiamo abituarci a questo, a queste temperature, questo clima un po' strampalato. 7 minuti dopo le 10 siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 2. Noi entriamo, anche se siamo ancora nel clima delle vacanze, nelle dinamiche lavorative di quelli che imperterriti ancora cosa fanno, chiedono un giorno di ferie, hanno l'ok del capo e poi postano le foto mentre vanno a festeggiare. Ma non si fa, ragazzi, però se volete fare la furbata la dovete fare bella fino in fondo, perché sennò poi vi beccano e vi licenziano. Ah, questa storia ve la raccontiamo tra poco, rimanete lì, c'è James Bay.

sigla dei Jungle Sunshine. Beh, questa canzone mi fa venire in mente i rooftops, quelle terrazze dove ti fai l'aperitivo, però è un po' presto, dai, 10:15 del mattino, ma magari siete lì, state passando l'aspirapolvere, con i bigodini in testa, con l'infradito, tanto non vi vede nessuno perché ancora, diciamo, le persone non sono rientrate dalle vacanze e si può perfino uscire sul terrazzo, diciamo, messe un po', capito? Vabbè, non è che uno deve uscire sul terrazzo con la messa in piega, voglio dire, però un attimo, capito? Ti conci un attimo in maniera decente. Allora, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Vi voglio raccontare la storia, ma non è la prima volta che accade a Bologna. Siamo a Bologna, una cameriera si mette in malattia, manda al suo capo un messaggio su WhatsApp e dice: guarda, io domani non posso venire al lavoro, però poi che cosa succede? Che nel giorno in cui sarebbe dovuta restare praticamente in casa per malattia, posta sui social la foto della festa di compleanno, si vede lei che soffia sulle candeline, che poi questa cosa ti fa sempre scattare, no? Al di là che ovviamente è una leggerezza, insomma, nel senso che, ecco, è venuta un po' male, no? Ecco, se devi fare la furbata, appunto, non puoi poi postare le foto, diciamo, di te che festeggi, ma insomma c'è qualcuno che secondo me va a controllare, perché dice: vuoi vedere che questa poi magari invece non sta male, va da qualche parte, si fa i selfie e li posta sul profilo, tac, ed è accaduto esattamente questo. L'hanno licenziata, ma poi la storia si è evoluta in maniera diversa, ve lo dico tra poco. C'è Selena Gomez.

0: Selena Gomez, Single Soon. Allora, vi stavamo raccontando qui a Radio Number One la storia di questa cameriera di Bologna che tra l'altro, attenzione, allora, la foto del compleanno risale alla sera prima e lei a un certo punto manda un messaggio al suo capo e dice che non può andare il giorno dopo al lavoro perché non si sente bene, però insomma in qualche modo scoprono queste fotografie sul suo profilo e si vede arrivare la comunicazione di licenziamento. Però attenzione, perché il tribunale di Bologna trova insussistente il licenziamento per giustificato motivo, nel senso che voglio dire, lei ha commesso in sintesi una leggerezza, questo è evidente, ma insomma non sono così gravi le ragioni che possono portare ad un licenziamento. Tra l'altro lei dovrà essere risarcita anche perché il giudice del lavoro ha accolto il suo ricorso condannando la ditta dove lavorava questa, dove lavora, non so se adesso l'hanno reintegrata, questa ragazza, a pagarle 10 mensilità di indennizzo più spese legali per un totale di circa 20.000 euro. Quindi insomma una delle poche volte nelle quali, diciamo, è un po' a metà divisa la bilancia, il dipendente di lavoro riesce ad averla vinta, evidentemente insomma in questo caso il licenziamento era veramente troppo. Allora rimanete lì, tra poco a Radio Number One vi porto a bordo di un aereo dove insomma in questi giorni stanno accadendo tante cose, tanti disguidi, tante cose sugli aerei che non partono, questo è partito ma senza bagagli, ve ne parlo tra poco.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le donne al volante.
6: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso si intitola Agitare Coca-Cola nella Summer One di Radio Number One. Allora parliamo di queste disavventure, ce ne sono state parecchie a dire il vero, che sono capitate a chi ha preso l'aereo, diciamo, in questa estate. Tra poco vi parlo della disavventura dei passeggeri che sono rimasti bloccati 10 ore all'interno di un volo, di un aereo della Ryanair diretto a Malaga, ma anche qua poi la compagnia aerea, insomma, ha bozzato, diciamo, delle risposte che però non hanno assolutamente, come dire, soddisfatto i passeggeri che hanno avuto diversi problemi. Ma qui siamo su un altro volo. Allora, Schiatos Napoli, il comandante prende il microfono e informa i passeggeri che praticamente i bagagli non potranno essere imbarcati, che saranno trasportati successivamente. Questa decisione è legata al vento, alla lunghezza della pista, che rendono necessario, capita spesso, no, di ridurre il peso dell'aereo, anche perché a volte ti danno, no, le misure, cioè, capito, tutto il peso, e poi c'è gente che dentro ci infilerebbe anche la suocera sopra la cappelliera, no? E quindi tu dici, ma scusa, ma rispettiamo tutte le regole, ma perché non le rispetti anche tu? Quindi bagagli pesanti, cose impossibili da trasportare, il comandante comunica questo e subito le persone cominciano a mugugnare, no, io voglio il bagaglio, io lo voglio, non si può fare così. Prende il microfono e dice: il comandante sono io e decido io. E al termine della spiegazione i passeggeri lo accolgono con un applauso. Vabbè, insomma, è bastata, diciamo, è bastato il tono perentorio del comandante, che ha fatto capire solo con una intonazione di voce che le proteste non sarebbero servite a nulla e che l'aereo sarebbe ripartito senza i bagagli dei passeggeri, e tant'è stato, bagagli che poi hanno chiaramente recuperato. E vabbè, c'è Lenny Kravitz.

Morning, Ed Sheeran, la musica di Radio Number One. Nella nostra Summer One stavamo raccontando un po' alcune delle disavventure che sono capitate ai passeggeri italiani in giro per il mondo. Poi dicono, vabbè, ma gli italiani sono sempre in giro. Beh, questo è vero, ma non vuol dire, insomma, puoi essere sempre protagonisti, diciamo, di fattacci, Allora, c'è questo racconto che è finito praticamente su tutti i giornali di questi passeggeri che sono rimasti bloccati 10 ore sul volo Ryanair Bologna-Malaga. Praticamente un passeggero ha raccontato che insomma il volo veniva continuamente rimandato perché c'era problema di maltempo. Il maltempo quest'estate ha causato veramente tantissimi ritardi, no? Per vento, eccetera. Per cui ogni volta, cioè, che cosa succede? A tutti i passeggeri sono stati fatti, diciamo, rimanere all'interno dell'aereo, ma per un sacco di ore, 10 ore, l'aereo non partiva mai. E il passeggero ha denunciato il fatto che, insomma, mentre la compagnia aerea ha detto no, però c'erano i punti ristoro, è stato dato loro qualcosa da mangiare e da bere, lui dice che in realtà in tutte le 10 ore hanno preso solo un bicchiere d'acqua perché l'acqua era finita e poi poco altro da mangiare. 3 persone, secondo questo passeggero, sono svenute, tant'è che è stato chiamato il 118 a bordo, poi il 118 ha dato l'ok per far partire comunque tutti i passeggeri che comunque si sono sentiti male, ovviamente perché magari mancava anche l'aria, e quindi poi il volo è decollato, ma di notte. Insomma, questo è il racconto che ha fatto sul suo profilo social di Facebook Massimo Cedrini, uno dei viaggiatori protagonisti di questa vicenda. E quindi adesso, insomma, poi di solito ne abbiamo parlato, no? Quando ci sono ritardi o comunque di servizi legati al maltempo, credo che il rimborso sia veramente difficile, eh? Direi proprio

0: Runway, questa è Lady Gaga con 2C, tra l'altro la canzone che fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, che ha ricevuto una candidatura ai prossimi MTV Video Music Awards, dove insomma ci sono le grandissime protagoniste della musica che si contendono un sacco di premi, tra questi Lady Gaga, Madonna che c'ha un sacco di nomination, 11 e Sabrina Carpenter. 10:41 minuti, siamo pronti per ascoltare insieme a voi una grande canzone.
1: Summer One. Yeah.

0: Gli ABBA, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto riservato alle grandi canzoni, 1975 SOS. Beh, pensate che prima di trovare il nome giusto, no, per questo gruppo, stiamo parlando proprio degli esordi, lanciarono un concorso anche su un quotidiano di Göteborg proprio per cercare il nome della band. Poi erano arrivate delle proposte che non sono piaciute, tipo Alibaba, Fab, ma io Fab lo trovo Baba, insomma, che furono presto accantonate. E la cosa che non tutti sanno è che ABBA all'epoca era anche il nome di un'azienda alimentare che fu fondata nel 1838 ed era specializzata in pasta di pesce, svedese, praticamente si chiama Smorgaskaviar, e a ringhe in salamoia. E quindi che poi la società decise di non fare causa, te credo, ai cantanti e di lasciar loro utilizzare lo stesso brand che poi è diventato, insomma, uno dei più importanti e famosi al mondo. Anzi, poi, insomma, forse questi all'azienda dei pesci in salamoia ha dovuto pagare gli ABBA, no, scherzo, però insomma il nome rimandava, diciamo, a delle cose che funzionano benissimo in Svezia, magari ti fanno un po' così accapponare la pelle, ma in realtà non tutti, insomma, erano a conoscenza di questa curiosità, non molti si chiedono, insomma, da dove nasce il nome di un gruppo, perché poi, insomma, la storia, le canzoni che hanno così costruito la leggenda di questo gruppo hanno superato tutto il resto. C'è il nuovo singolo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Cosa so

0: Sophie and the Giants, pochi minuti alle 11, rimanete con noi, tra poco qui su Radio Number One, in arrivo la redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito WeUnit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
6: Radio Number One notizie.
7: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1645, Putin dice no alla pace. Il Cremlino respinge l'idea di una zona franca nei territori contesi, il Donbass è russo. A Mosca sono andati anche il capo della CIA e l'inviato del Papa. Pakistan, incendio in reparto di pediatria, 15 neonati morti a Islamabad. Indagini in corso, le fiamme, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Parto. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato cittadino francese a Bari. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dopo l'arrivo da Patrasso. Si tratta di missili Acheron. Liguria, tragedia ad Andorra, annegano un uomo e il bagnino che tentava di salvargli la vita. Fabrizio Valente, savonese di 62 anni, si è gettato in mare per salvare un turista in difficoltà. Lavorava in una delle spiagge del litorale. Maltempo, trombe d'aria e danni dall'Alto Adige alla Toscana. Torna per l'AFA al centro-sud, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in 8 regioni. Bambina morta a Palermo per difterite, attesa per l'autopsia, i genitori denunciano gli ospedali. L'esame sarà effettuato all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Secondo la madre e il padre della bimba, indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata, alla figlia sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici degli ospedali in cui è stata. Chiudiamo con lo sport. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0. Francia-Italia sarà l'ultimo appuntamento nella Pool D, si giocherà oggi alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere set. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

motura. Allora, 7 minuti dopo le 11 siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 2 di questo pomeriggio. Allora, tra poco voglio anche sapere da voi, al 393-4440-444, che cosa ne pensate di questa, diciamo, trend che vede sempre di più in Italia comparire nei matrimoni la figura del dog wedding sitter, perché insomma ci sono tantissime, è partita diciamo tutto con le star, no, cantanti, artisti che nei loro matrimoni portavano i cagnolini perché non volevano lasciarli a casa, ma poi questa cosa ha preso piede talmente tanto che adesso praticamente viene tutto organizzato ad hoc, tra poco vi dirò anche che cosa, per far contento il cane. Quindi non solo c'è una figura diciamo un professionale che si occupa del vostro cane o di quello degli sposi o di più di uno, insomma, o di tutti i cani degli invitati, perché poi sai, se uno sta dicendo c'è il dog wedding sitter e quindi naturalmente tutti portano i cani, insomma un vero e proprio, come dire, servizio ad hoc che toglie dall'impaccio le persone che hanno ovviamente un animale domestico e che non sanno dove lasciarlo, e che soprattutto farà divertire, oltre che voi, anche i vostri animali pelosi, visto che comunque in Italia aumenta sempre di più il numero degli italiani che possiede un cane. Ma la cosa molto carina e divertente è tutto quello che viene organizzato all'interno dei matrimoni per i cani, cioè tutto dal servizio fotografico alle crocchette. Tutto fatto su misura. Ne parliamo.

Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama non mama. Beh, a proposito di amore e matrimonio, allora c'è questa tendenza, ne stiamo parlando qui nella Summer One di Radio Number One, di invitare a tutti gli effetti gli animali, i propri animali domestici, in questo caso stiamo parlando di cani, perché sempre di più, diciamo, all'interno dell'organizzazione del matrimonio è presente la figura del wedding dog sitter, quindi diciamo la figura che si occupa in tutto e per tutto dei vostri cani. All'inizio, diciamo, veniva vissuto un po' come un vezzo, un lusso degli artisti, però questa cosa piace talmente tanto che anche adesso le persone, tra virgolette, diciamo, normali, organizzano il proprio matrimonio con i cani e consentono agli invitati di portarli. Allora, in tutto questo adesso vi dico, insomma, che cosa viene, che cosa è previsto in questo tipo di organizzazione. Non c'è il costo, perché immagino che insomma sia comunque discreto. Allora, la moda è partita dagli Stati Uniti, è arrivata in fretta in Italia e insomma, a parte la figura che fa fare i giochi al vostro cane, si occupa dell'abito realizzato su misura al cane, alle medagliette personalizzate da indossare al collo, al cuscino portafede integrato nel collare, fino allo shooting fotografico con gli sposi e gli invitati. Insomma, nulla è lasciato al caso, anche perché molti hanno detto: vabbè, ma quando io mi sposo nella foto, quella di rito, sempre con mio marito, non vuoi mettercelo un cane? E dai, cioè il cane ce lo dobbiamo mettere, sennò sempre mio marito. No, scherzo, però sicuramente, diciamo, visto che è un componente della famiglia, è viene vissuta come una delle cose che in questo momento sta piacendo di più. Quindi diciamo, in Italia è arrivato piano piano, sta prendendo sempre più piede, però ripeto, il costo aggiuntivo non lo sappiamo, ma è chiaro insomma che chi ricorre alla figura, no, del wedding dog sitter, un po' di spese se le può concedere.

0: con Rinner Zonneveld, Loco Loco. Sono le 11:21 minuti, rimanete lì, tra poco in arrivo ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti sul meteo.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, yeah.
4: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Radio Number One Meteo 11:20.

0: parte delle regioni faranno eccezione, tratti del nord-ovest, dove al mattino si avranno addensamenti soprattutto in pianura e verso sera su Alto Piemonte e Alta Lombardia, anche con qualche piovigine. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo alcuni innocui addensamenti sull'Alta Toscana, in diradamento in serata. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, questo non è una bella notizia per gli amici del sud Italia che sperano in qualche innocuo temporale affinché si rinfreschi un po' l'aria, ma temo che dovremo aspettare. Come sempre, per tutti gli aggiornamenti scaricate l'app di Trebimeteo.
1: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope, buona mercoledì 26 di agosto, siete nella Summer One di Radio Number One. Allora, vi dicevo, voglio raccontarvi la storia di questa ragazza, 36 anni, si chiama Catherine Jones, è una donna inglese che aveva organizzato tutto per il matrimonio, aveva deciso di festeggiare in Toscana, quindi sapete, no? Organizzato cena, amici, parenti, feste, preparativi, insomma tutto quello che serve per festeggiare al meglio il proprio matrimonio. Pensate, 18 mesi di organizzazione alle spalle, una location prenotata bellissima in Toscana. Però che cosa succede? Il suo, mamma mia, futuro marito a 6 giorni dalle nozze, non è la prima volta che capita, è successo anche a personaggi conosciuti, adesso non vorrei nominarli, ma insomma qualcuno lo conosco anche di persona. lui cosa fa? La molla, cioè, quindi cambia idea e non vuole sposarsi. Io credo che a quel punto moltissime ragazze, moltissime donne si sarebbero disperate, no? Anche perché sai, dice, oh, vabbè, che figura ci faccio davanti ai parenti e agli amici. Lei fa una cosa, secondo me, da grandissima. Dice, ok, va bene, mi molli, non mi vuoi sposare, io però ho prenotato questo posto fantastico in Toscana, sai che c'è? Che i festeggiamenti li faccio lo stesso. E tra poco vi racconto che cosa è successo.

0: con Calvin Harris. Siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi. Allora, stavamo raccontando la storia di questa ragazza. Dai, secondo me una grande, organizza tutto, il matrimonio, festeggiamenti in Toscana, 3 giorni praticamente di feste e 18 mesi di organizzazione per arrivare lì in Toscana, visto che lei è inglese. Ma il suo futuro marito la molla praticamente non proprio sull'altare, ma insomma lì vicino, 6 giorni prima delle nozze. Però lei dice: io ho organizzato tutto, piuttosto che stare a casa a piangere voglio festeggiare. Quindi cosa fa? Molla i parenti della fetecchia, perché naturalmente non è che invita proprio tutti, no? Cioè riduce il numero degli invitati e però decide di festeggiare lo stesso in questa bellissima location dove aveva prenotato in Toscana, tra balli reggae, brindisi, feste in piscina. Io vi dico la verità, a vedere il video ho qualche dubbio che lei fosse innamorata, perché io la vedo di un felice, boh, non lo so, magari lui le ha fatto un favore, non lo so, la vedo molto molto serena. Tant'è che lei comunque riprende tutto con il fotografo, raccontando un po' insomma tutte le dinamiche che l'hanno portata a questa festa a Swan di reggae, dicendo anche che insomma, beh, è chiaro che c'era rimasta male, però lei ha scelto un'altra via e non quella dell'autocommiserazione. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Non so se sono l'unico che ha questo pensiero, ma nei panni dell'amico e dello sposo,
0: sì,
1: io direi: tu sei un
0: maglione?
1: Maglione, che non sì, voglio usare brutte parole, sei okay, un maglione, io al matrimonio ci vado lo stesso. Quindi io da invitato ci andrei lo stesso, anche se sono invitato e lo sposo, lo sposo ha preso la sua decisione, io ci vado lo stesso.
0: Guarda, secondo me in tanti amici dello sposo ci sono rimasti male, però giustamente lei insomma li ha fatti fuori tra virgolette, non fisicamente, nel senso ha lasciato solamente gli amici intimi e poi ha proseguito diciamo i festeggiamenti andando in costiera amalfitana insieme alla mamma. Insomma, poi da quando ha iniziato a documentare tutto questi video sono diventati virali. No, mi viene da pensare come ci sia rimasto lui. Secondo me due pensieri li ha fatti.

0: Olivia Rodrigo, anche Olivia Rodrigo, se non ricordo male, fece una canzone ancora prima di Shakira, Revenge, no? Perché lui l'aveva trattata male, un suo ex fidanzato, e lei aveva scritto una canzone, tra l'altro di grande successo. Lui poi è sparito dalla circolazione, cioè nel senso non ha dato più tracce di sé. Va bene, dai, comunque è finita bene questa storia di questa ragazza che comunque si è divertita tantissimo, ha proseguito la sua vacanza in costiera amalfitana e vabbè, il matrimonio non si è fatto, ma giustamente lei ha speso talmente tanto del suo tempo per organizzare il matrimonio che si è goduta la festa con un abito bianco ma non da sposa. Allora, pronti perché sta per arrivare una grande canzone.
1: Summer One. Yeah. L'estate.

canzone credendolo, diciamo, un inno patriottico, perché in realtà questo gran pezzo di Bruce Springsteen non è un inno felice, ma una critica al trattamento che fu riservato ai veterani della guerra del Vietnam e anche alle difficoltà della classe operaia. Tra l'altro, insomma, due curiosità praticamente su questa canzone. Intanto la foto della copertina dell'album fu scattata da una grandissima fotografa, Annie Leibovitz, mentre il primato tra i tanti che appartengono a Bruce Springsteen riguarda proprio il passaggio nell'era digitale di questo disco, che in assoluto è stato il primo, pensate, ad essere stampato su supporto compact disc, il CD, che adesso ci sembra una roba super vecchia, il CD, però insomma ai tempi ci sembrava qualcosa di veramente incredibile. E insomma anche questo record ha questo disco di Bruce Springsteen, che tra l'altro recentemente ha anche aggiornato sullo stato di salute della moglie Patti Scialfa, che ha avuto un momento abbastanza critico e difficile, ma ha fatto sapere a tutti i suoi fan che sta molto meglio, e quindi ci sono belle notizie che lo riguardano. Pochi minuti alle 12 qui a Radio Number One c'è Malika Ayana.

0: Maggie Goo con Aira Star, pochi minuti alle 12, rimanete lì, tra poco in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
9: Radio Number One notizie.
10: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ribadisce il portavoce Peskov. Incontro tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, con il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Pakistan, incendio in reparto di pediatria, 15 neonati morti a Islamabad. Indagini in corso, le fiamme, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbero prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato cittadino francese a Bari. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dopo l'arrivo da Patrasso. Si tratta di missili Acheron. Bambina morta a Palermo per difterite, attesa per l'autopsia. I genitori denunciano gli ospedali. L'esame sarà effettuato all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Secondo la madre e il padre della bimba, indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata, alla figlia sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici degli ospedali in cui è stata. Sport US Open, doppio misto Cobolli e Bencic in semifinale, battuti Alcaraz e Serena Williams. Dopo il successo al debutto con Glasspool Rotliff, lo spagnolo, al ritorno in campo dopo 4 mesi, e l'americana hanno perso contro il duo Cobolli-Bencic per 5-4, 4-1. Per lo sci, nuovo intervento al ginocchio per Federica Brignone. L'obiettivo è tornare in pista per i mondiali. La campionessa azzurra è tornata sotto i ferri per rimuovere placche e viti dopo il grave infortunio del 2025. I medici: abbiamo trovato una situazione migliore del previsto, stop di 4-6 settimane. Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, l'Italia domina il medagliere, 81 medaglie, oltre 50 dal nuoto. Per gli azzurri 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi. La Turchia, seconda, segue con 36 medaglie, terza la Grecia con 26. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

con Giovanotti e Alfa, le 12:06, buon mercoledì 26 agosto a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 2. Allora, attenzione perché ci risiamo, eh. Noi siamo molto contenti, voglio dire, di commentare le notizie di questi italiani che vincono, ma come fate? Cioè, non lo so, ci avete un... grosso così. Allora, siamo a Lucca. Un estetista di 40 anni ha giocato al Super Enalotto a Napoli e ha vinto, sapete quanto? 101 milioni di euro. Tuttavia, allora, lei era unita con Unione Civile al suo fidanzato, col quale pare, compagno, non ci fosse, insomma, adesso negli ultimi tempi un buon rapporto. E diciamo che lei vince 101 milioni di euro, non lo comunica all'ex fidanzato, che è un bancario di Bassano del Grappa.

a meraviglia, no, perché questo ci fa ritornare indietro a quell'episodio in cui lei aveva vinto il gratta e vinci, però lì poi scopre di non aver vinto nulla e non credo che siano ritornati insieme. Tra poco vi dico quali potrebbero essere gli sviluppi futuri, non della storia d'amore ma della questione legale di questa vincita. I'm hurt.

Serendi, good old days. Allora, stiamo raccontando anche un po' di come le coppie naufragano di fronte a delle vincite, anche perché insomma quasi sempre quando ci sono delle coppie in crisi poi uno dei due vince e di solito riscoppia l'amore. Vabbè, ma non è questo il caso, qui ci sono questioni legali. Allora, uomo estetista 40enne di Lucca gioca al Super Enalotto a Napoli e vince 101 milioni di euro. Il compagno, un bancario di Bassano del Grappa con il quale è unito da unione civile, viene a scoprire che lui ha vinto. Come? Vede che insomma compra la macchina di lusso, fa un investimento immobiliare di un certo peso e insomma vede che il suo compagno ha uno stile di vita che è improvvisamente diventato un po' troppo, capito, esoso, cioè dice vabbè, cosa è successo, cosa è cambiato. A un certo punto indaga e scopre che nel conto corrente bancario ha tutti questi soldi. Diciamo che tra i due ultimamente non c'era proprio, come dire, no, le cose non filavano proprio d'amore e d'accordo, per cui adesso il compagno, una volta scoperto che il suo diciamo compagno di vita ha vinto tutti questi soldi, vorrebbe un assegno di mantenimento, diciamo, di 6.000 euro al mese, una tantum di 40 milioni di euro. Questo perché la tesi per gli avvocati è quella che le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se è stato praticamente solo uno dei due ad investire i soldi per comprare il biglietto vincente o per fare una giocata milionaria, come in questo caso. Vabbè, io non so quale sia il finale più giusto per questa storia, non so se effettivamente il compagno debba avere diciamo una parte, ma per la comunione dei beni sicuramente sì, e poi vedremo, magari vi aggiorneremo anche in questo caso su come andrà a finire. Qui non c'è il rischio che c'è un biglietto andato a male, perché la giocata è assolutamente vincente, non ci sono dubbi. Beyoncé.

0: sono arrivate anche le parole di Beyoncé insieme a quelle di tantissimi altri artisti della musica internazionale, veramente, da Elton John a Paul McCartney a Mick Jagger, a commento, diciamo, della morte della grande Dolly Parton, regina della musica country, che è scomparsa ieri all'età di 80 anni, e grande, diciamo, anche il suo impegno sociale, no, filantropica da sempre negli Stati Uniti. Tra l'altro, proprio ieri il presidente Donald Trump ha deciso di tenere le bandiere a mezz'asta per tutta la settimana. Allora, a proposito di musica, rimanete con noi perché stamattina sono uscite delle notizie sul prossimo Festival di Sanremo. Lo so, mancano ancora un casino di mesi, ma già se ne sta parlando, soprattutto Stefano De Martino ci sta lavorando. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione. Quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande. Anzi, alla grandissima.
2: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Radio Number One è dove

notizie subito dopo il fine settimana, eh? Allora, vi dicevo, Festival di Sanremo, tutti stanno fotografando Stefano Di Martino per vedere con chi pranza, con chi mangia, con chi si riunisce, anche perché avendo sospeso il suo programma Soreale, ovviamente ha avuto modo, anche con l'incarico che è arrivato anche abbastanza presto, di prossimo direttore e presentatore del Festival di Sanremo, di lavorare. Allora, questa mattina è uscita questa notizia per cui insomma, pare che Stefano Di Martino stia facendo le cose in grande, eh? Quindi ospiti internazionali, il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, della, come dire, della sua, del suo tutto, secondo me, Maria De Filippi, che tornerà, non so esattamente, diciamo, in quale ruolo, Brenda Lodigiani, che dovrebbe invece avere, lei sì, un ruolo importante, e attenzione, in una delle cinque serate a co-condurre con Stefano De Martino potrebbe esserci Dua Lipa come co-conduttrice. Questa è la notizia che è uscita stamattina e potrebbe essere uno dei tanti colpacci che lo scugniz napoletano mette a segno, e secondo me ci riesce, anche perché voglio dire, ormai Dua Lipa è di casa, no? È sempre d'Italia, insomma. Dai, sarebbe bello però.

My Zoe, la voce è quella di Madonna. Si sta parlando molto di lei, soprattutto questa mattina, anche perché una cover di Like a Prayer, fatta interamente con l'intelligenza artificiale, sta scalando le classifiche in Australia. È un tema questo molto spinoso, tant'è che l'associazione dell'industria discografica australiana ha ufficialmente escluso i brani che sono generati interamente o prevalentemente con l'intelligenza artificiale dalle sue classifiche musicali ufficiali. Ovviamente l'obiettivo è quello di promuovere la natura umana dell'arte. Dovete immaginare, insomma, questa canzone è diventata subito virale, praticamente arrivando ai primi posti della classifica. Però allora, gli artisti possono usare l'intelligenza artificiale, ma la stragrande maggioranza di quello che viene messo all'interno di una canzone deve essere generato dalla creatività, insomma, umana, e meno male, anche perché, diciamo, i cantanti usano già, no? L'intelligenza artificiale, però insomma devono metterci qualcosa di loro, altrimenti diventa veramente un bel casino, no? Se cominciamo a vedere canzoni interamente create dall'intelligenza artificiale che piacciono molto di più al pubblico, si crea un problema enorme. Allora, torniamo al Festival di Sanremo. Quindi pare che le trattative per portare Dua Lipa a condurre il Festival di Sanremo, almeno in una delle 5 serate del Festival di Sanremo del 2027, siano già avanzate, anche perché lei in quel periodo non dovrebbe avere impegni, e quindi potrebbe essere un grande ritorno quello, anche se in una veste diversa, sul palco dell'Ariston.

Roxette, una canzone che è diventata famosissima perché, lo sapete naturalmente, era inserita nella colonna sonora del film Pretty Woman, e questa canzone si ascolta esattamente mentre Vivian, Julia Roberts, lascia l'hotel in limousine mentre Edward Richard Gere capisce di amarla, poi la insegue con la limousine, scala la scala antincendio con un mazzo di fiori, lei scioglie la treccia dal balcone e insomma vivranno felici e contenti. Vabbè, oh, la trama sarà anche, se volete, scontata, però questo film ogni volta che poi viene ritrasmesso in TV fa sempre un sacco di milioni di telespettatori, me compresa, che l'ho visto, non so, credo almeno 4 miliardi di volte, bah, sì, tutte le volte, conosco la trama a memoria, ma sono quei film che azzerano la memoria, cioè tu lo riguardi perché è carino guardarlo e vabbè, insomma, dai. Mancano pochi minuti alle 13, siete con Radio Number One nella Summer One. Magari, se avete voglia, fateci sapere anche dove siete in questo momento, cosa state facendo, siete già tornati dalle vacanze, state già pensando con il muso a quando la prossima settimana tornerete in ufficio? Già un po' di persone, devo dire, che sono tornate in ufficio, piano piano, alla spicciolata, non tutte insieme perché ci vuole del tempo. C'è Gaia!

La voce di Miley Cyrus, Wrecking Ball. Stavamo parlando prima di Dolly Parton. Beh, loro due erano molto legate, anche perché il papà di Miley Cyrus è stato per anni corista proprio di Dolly Parton, quindi si può dire che lei insomma sia stata un po' la sua madrina, non solo diciamo privatamente ma anche musicalmente parlando.

0: Italia del mondo. E poi vi parlo di questo simpatico signore che si chiama Tiziano, che è stato soprannominato il signore degli anelli. Allora, intanto lui questo, diciamo, andare alla ricerca degli anelli perduti, fedi, gioielli, chi più ne ha più ne mette, insomma, sul litorale laziale, lo fa lì perché insomma lui abita in quella zona. Però non so, mi dà l'idea che molte persone potrebbero rintracciarlo, sai, quelli che magari perdono anelli importantissimi, non li trovano più, e pare che lui ci riesca praticamente sempre. Tra poco vi racconto tutto, come al solito, qui a Radio Number One.
1: Summer One, per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One, un minuto alle 13, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
4: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
3: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima a punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
5: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
6: È già la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
5: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
7: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
5: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Viajando per il mondo, Karol G con Manu Chao, le 13:05, buon mercoledì a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana è con voi ancora insieme fino alle 2. Allora, ci siamo imbattuti in questo signore che è stato soprannominato, giustamente direi, signore degli anelli, si chiama Tiziano e praticamente cosa fa sul litorale laziale? Lui ha due metal detector, uno lo usa sulla sabbia perché praticamente va lungo i litorali dove viene chiamato a cercare gli anelli, un altro lo usa dentro proprio l'acqua del mare. In tantissimi, mi guardavo prima il video, che hanno perso fedi nuziali, quindi spose disperate, mariti un po' di meno, chi ha perduto l'anello di fidanzamento, magari sai quegli anelli, quei gioielli che sono legati in qualche modo, no? Hanno un significato affettivo, li perdono al mare e vali a ritrovare sotto la sabbia è praticamente impossibile. Lui riesce a fare dei veri e propri miracoli, tant'è che pensate, sui social è diventato talmente famoso che adesso lo stanno chiamando da altre parti, ma naturalmente è molto importante anche la tempistica, cioè nel senso, lui si fa dire in quale zona esattamente è stato perduto l'anello, vuole sapere se per esempio dentro la fede ci sono incise, diciamo, delle date, perché naturalmente non vuole dare un anello a dei proprietari e magari non sono loro i reali proprietari, quindi fa delle vere e proprie ricerche. Evidentemente, insomma, sono in tantissime le persone che si perdono anelli, gioielli, tant'è che arrivano, ripeto, tantissime richieste da tutta Italia. Allora, lui non si fa pagare, dice solo che l'offerta può essere libera, giusto per ripagarsi delle spese, un po' di spostamenti, un po' perché insomma questi metal detector se li ha comprati lui.

0: Nel Summer One non può mancare la voce splendida di Olivia Dean, Baby Step. Questo è il nuovo singolo con Lily Agnese. Qui parliamo di corteggiamento, possiamo dire questo, perché altro che rose rosse e cioccolatine, ma che ne sanno gli umani? Per conquistare una femmina, alcuni delfini australiani si presentano all'appuntamento con una vera e propria parrucca di spugna marina. È così che si fa.
1: È così che si conquistano le delfine. Sì, perché in Australia appunto si è notato come alcuni delfini appunto indossassero una sorta di parrucca, una spugna marina che loro tentavano di tenere sulla testa. All'inizio gli biologi hanno pensato fosse magari per pulirsi o per un vezzo estetico, per giocare, perché i delfini, lo sappiamo, sono molto giocherelloni. Poi si è capito che in verità erano solo gli individui maschi che lo facevano proprio nel momento del corteggiamento.
0: Tra l'altro sono i delfini gobbi australiani,
1: Juventini
0: pure loro. Una specie che vive nelle acque costiere tropicali dell'Australia settentrionale e anche della Papua Nuova Guinea meridionale. In alcuni casi il maschio arrivava addirittura a lanciare la spugna verso la femmina.
1: Guarda cosa ti regalo.
0: Guarda, sì. Però non è detto che lei abbocchi, eh?
1: No, infatti. No, a volte no. Magari dice: ma che spugna è questa? No, non mi piace, la volevo diversa, quindi non mi piace più. Ciao.
0: Eh sì, quindi non è detto.

0: potrebbero avere pure loro problemi di corteggiamento, ma tu?
1: Ma voi?
0: Come corteggiate? Ma bastano gli sguardi a noi umani o serve qualcos'altro? Magari una spugna da lanciare, no? Così. Potrebbe essere un'idea.

0: I Can't Wait, si balla su Radio Number One.
1: Rimanete con noi perché poi sono arrivati un sacco di messaggi sul corteggiamento e ne parleremo.
2: Summer One,
3: on, l'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
3: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica.
3: Solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: One in questo mercoledì 26 agosto, Sant'Alessandro. Auguri, auguri, auguri a tutti quelli che si chiamano in questo modo. Noi stavamo parlando della parrucca, quella che si mettono in testa i delfini maschi, ovviamente solo maschi australiani, per conquistare le femmine. E sono arrivati un sacco di messaggi a proposito appunto del vostro modo di conquistare.
1: E a proposito di spugne, c'è Marco da Milano che ci dice: quando ho conosciuto mia moglie, le ho regalato una spugna da bagno a forma di stella marina. Mi ha preso per matto, c'è da dire questa cosa, ma ora siamo sposati da 8 anni, vedete che i delfini fanno scuola.
0: Infatti c'è Alessandra invece, a proposito: buongiorno, io per colpo di fulmine ho cercato di fare la splendida in spiaggia e ho offerto ad un ragazzo un pezzo di legno levigato dal mare dicendo che era arte moderna. È scappato correndo, non ha apprezzato moltissimo. Gianluca, ascoltate, ma per conquistare una ragazza mi sono presentato sotto casa sua con un mazzo di broccoli al posto delle rose. Ha apprezzato l'idea green, ma il primo appuntamento è stato al mercato rionale. Probabilmente lei era veramente una molto green.
1: Era una fruttivendola.

0: Stop the Feeling, Radio Number One. In Summer One si parla di corteggiamento e di modi un po' buffi per insomma acchiappare.
1: Sì, diciamo che i delfini sono anche molto galanti, se vogliamo, perché appunto regalano spugne alle femmine per conquistarle, però sono anche un po' dei bulletti,
0: sì.
1: Perché arrivano, lanciano queste spugne, poi fanno questi salti naturalmente come fanno loro, e poi soprattutto fanno dei vocalizzi che possono sembrare quasi delle serenate, ecco, assomigliano molto agli umani ma hanno un po' quell'atteggiamento da bulletti che arrivano lì, guarda come sono bello.
0: Beh, anche alcuni umani lo fanno.
1: Sì, no, infatti anzi, assomigliano agli umani proprio in quello, cioè esatto.
0: Guarda,
1: esatto.
0: Guarda che muscoli, loro uguali, guarda che pinna.
1: Beh, sono troppo belli però, troppo forti e troppo belli.

0: Cherilyn, tra l'altro famosa tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80, e questa appunto è probabilmente la sua canzone più famosa, Got to be Real, era il 1978. Tra l'altro ci sono alcune curiosità di questo brano: non riuscì ad entrare in classifica, nelle classifiche americane appunto, quando uscì nel 1978, però fu ripresa nel 2010 e fu utilizzata per una campagna pubblicitaria televisiva per un magazzino, un grande magazzino, e da allora riuscì ad entrare anche nella classifica americana, oltre che quella inglese. Beh, non male, devo dire.
1: Dal 78 al 2010 ne sono passati un po' di anni, sì, però sì, sì. Chi la dura la vince, dicevano. Quindi
0: ha sempre avuto successo, perché questo è un pezzo che ha girato tantissimo sulle radio, eccetera, però non è mai arrivata, insomma, in alto nelle classifiche.
1: Peraltro non solo in radio è girata questa canzone, ma soprattutto in tante colonne sonore di numerosi film, numerose serie TV, per esempio Una notte al museo, Sex and the City, American Dad, insomma ce ne sono veramente tanti. C'è anche una reinterpretazione con Mary J. Blige e Will Smith che cantano questa canzone nella colonna sonora di Shark Tale, un film cartone animato dove Will Smith protagonista era un pesce che ne combinava un po' di tutti i colori.
0: Beh, con quella faccia lì Will Smith poteva fare solo quello, ma qui a Radio Number One, nel Summer One, in questo mercoledì pomeriggio con Lili Agnese, c'è anche la musica di Rama, Cavana, che questa estate è andata davvero bene, e lui si

0: lucciole, quelle di Martin Garrix insieme a YouTube qui su Radio Number One.
1: Beh, qui ci sono due luci invece che splendono in questo pomeriggio.
0: Due soli.
1: Due soli. Restate con noi perché poi parliamo di quelli fastidio che sbagliano numero.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Radio Lameruana e buon pomeriggio.
10: Sono le 15.
11: Radio Number One Notizie.
12: 6 casi di malaria con una vittima all'aeroporto di Francoforte. Si tratta di lavoratori dello scalo che potrebbero essere stati contagiati da uno o più zanzare infette sbarcate in Germania con un volo dai paesi esposti. I 5 lavoratori contagiati sono sottoposti a cure mediche specifiche. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale organizza l'intera fase attuativa. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Nuovo CDM stasera per prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto la Commissione Europea precisa che spetta agli Stati membri decidere su tassazione extra profitti delle compagnie petrolifere. Ed è tutto, a più tardi.

0: Los Angeles Animal, questo è il loro brano per continuare il nostro Summer One in questo pomeriggio di mercoledì con Lily
1: e Agnese.
0: Eccoci qui per raccontarvi anche quanto deve essere fastidioso effettivamente avere qualcuno che sbaglia continuamente il numero e continua a chiamare te nonostante tu gli dica: guarda che è sbagliato, cioè stai cercando di chiamare qualcun altro, non continuare a chiamare me soprattutto la notte.
1: È vero, perché tante volte capita che arrivano delle chiamate, tu magari non hai neanche silenzioso, oppure ti chiamano ancora sul numero fisso per chi ce l'ha nel pieno della notte e hanno sbagliato numero e lì ti girano,
0: sì.
1: Ma ti girano veramente tanto.
0: È un po' quello che succede a un cittadino che vive a Milano da mesi e riceve ormai da mesi appunto telefonate che arrivano da un ospedale siciliano. Lui ha cercato di reclamare, ha fatto più volte insomma telefonate di protesta, guardate che a segnalare la cosa, niente, non c'è niente da fare, questi continuano. Però adesso, dopo l'ennesima arrabbiatura, insomma, l'azienda sanitaria ha assicurato che la segnalazione verrà presa in carico nel più breve tempo possibile. Speriamo, perché questo poveretto non dorme più la notte.
1: No, cancellatelo questo numero e rifatelo da capo.
0: Esatto,
1: magari.
0: Esatto. No, hai parlato di numero fisso.
1: Sì.
0: Ma c'è ancora qualcuno che ha il numero fisso, il telefono fisso a casa? Sai che non ne conosco più.
1: Sai che neanche io. Forse qualche nonna.
0: Ah, forse. Ma fateci sapere.

0: fa. No, no. Però ogni tanto può capitare che insomma tu fai il numero due volte convinta di chiamare la persona giusta e tutte le volte sbagli e ti prendi gli insulti, perché è così, così funziona dall'altra parte.
1: Io una volta ho sbagliato, dovevo chiamare Paolo Corazon di Trebi Meteo per appunto le previsioni in diretta eccetera, ho chiamato invece un signore che carinamente è venuto in onda, cioè era in, io l'ho messo in automatico, capito? Quindi dico ciao Paolo, no, io veramente sono Marco, un signore di Torino. Gli dico vabbè guardi, abbiamo sbagliato numero, però visto che ci siamo, che tempo c'è a Torino oggi?
0: Grandissima,
1: l'abbiamo girata così.
0: E anche a me è capitato due volte di chiamare il numero dell'ospedale di Sondrio, perché ho fatto il numero con un telefono fisso, io dovevo chiamare un'altra persona a Sondrio, ho fatto il numero con quei telefoni fissi che però non avevano lo schermo,
1: quindi non vedevi che numero hai fatto,
0: evidentemente avevo proprio il numero sbagliato io seguendolo alla lettera, e ad un certo punto la signora dall'altra parte mi ha detto questo è l'ospedale di Sondrio, ha sbagliato. Ok, prendo atto.
1: Poi stavamo parlando di numero fisso, no? Del telefono fisso, e molti stanno scrivendo che ce l'hanno per forza.
0: Eh sì, perché un po' di tempo fa alcune compagnie telefoniche non permettevano di avere solo la linea dati, e quindi ci sono ancora tante le persone che hanno collegato un telefono perché altrimenti non suona, e quindi non c'è neanche internet. Ora le tariffe sono cambiate, le offerte sono diverse.
1: Sì, puoi fare soltanto semplicemente la linea. C'è Alberto invece che fa il toilettatore, che ha un negozio dove non c'è molto campo, e quindi ha dovuto per forza mettere insomma il telefono fisso. E poi tra l'altro ci ricorda che oggi 26 agosto, mercoledì, è la giornata mondiale del cane.
0: È vero.

0: much, but I feel it deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, l'abbiamo appena ritrovata, Mick, qui su Radio Number One. Parlavamo di linea fissa. Alla fine siamo arrivati a parlare di questo. Quanti di noi hanno ancora il telefono fisso in casa?
2: Ma quanti di noi ricordano i telefoni fissi a casa, quelli ancora con la
1: rotella?
2: Con la rotellina e la mamma o il papà quando era un po' che eri al telefono. Allora
1: ti metteva il lucchetto.
2: Sì, ma tanto avevamo escogitato come toglierlo, quindi figurati. Buongiorno meraviglie, volevo dirvi che io sono obbligata ad avere la linea fissa sia in ufficio che in casa, per il semplice motivo che chiamando diverse persone per lavoro spesso se uso il cellulare vengo scambiata per un call center, con la linea fissa invece ti rispondono. È verissima. Tra l'altro possiamo dire che non bisognerebbe mai utilizzare il proprio cellulare per chiamare per lavoro?
1: È vero perché non sai mai bene dall'altra parte della cornetta chi ci sia.
2: No, ma poi soprattutto ti vedi arrivare messaggi o telefonate anche alle 11 di sera, cose di questo tipo. È vero che, cioè, in teoria, insomma, lasci correre, no? E dici, vabbè, rispondo domani, ovviamente non è che rispondo adesso.
1: Certo.
2: Però l'idea di mandare un messaggio alle 11 la sera a qualcuno a me non verrebbe, tipo...
1: Per esempio, capito? E sì. Poi, cioè, vogliamo anche parlare di quelli che tu salvi su WhatsApp perché, per esempio, è il tuo idraulico, l'elettricista, eccetera. Poi sei lì che cazzeggi, guardi gli stati di WhatsApp, le storie, e vedi che i figli di questi hanno fatto la comunione. E tu dici, ma io perché sto guardando il figlio di questa persona che ho visto una volta sola.
2: E vabbè, dai, succede. Se avete qualcosa da raccontare, siamo qui.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
5: No, dai, si è accorciato.
6: Sì, si è accorciato.
7: Oh, ragazzi, si è accorciato.
5: Fabiana, si è accorciato.
8: Vabbè, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
5: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
8: Quindi si chiamerà solo
9: gli spacca notizie.
10: Gli spacca notizie dal lunedì 31 agosto dalle 10 alle 13 solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
12: Tutta la musica che cerchi è qui. Agamà.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Telefoni fissi.
3: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: il Toppato.
1: Il Tommy
0: che devi metterci il naso, tra l'altro è Tommaso, ci devi mettere il naso. Bene, agitare Coca-Cola e qui nel Summer One con Lili Agnese stiamo parlando di numeri fissi, quelle disavventure che sono capitate. C'è Paolo che ha raccontato una cosa interessante.
1: C'è Paolo da Mantova, esatto, che ci racconta che tempo fa gli arrivavano delle chiamate sul numero fisso di notte, rigorosamente di notte, ogni tot giorni, ogni tot notti. Era però il numero di un allarme di una casa a Desenzano, provincia di Brescia.
0: Ok.
1: E lui ci ha messo più di 6 mesi per risolvere questa situazione. Tu immaginati, alle 3 di notte ti arriva una chiamata sul numero fisso, ti alzi, sei ancora assonnato, rispondi, oddio, è un'emergenza, e ti dice che a Desenzano stanno entrando dei presunti ladri, poi magari non è neanche vero, in una casa, e dici, non me ne frega a me,
0: ma non è nemmeno
1: dormire,
0: la mia. No, però devo dire, uno dei messaggi più assurdi è arrivato da Laura, che salutiamo. Ciao ragazze, vi sto ascoltando e vi voglio raccontare la mia esperienza con i numeri fissi. 20 anni fa, quando ho acquistato la casa, ho allacciato internet con quella che allora si chiamava Telecom.
1: Esatto. No?
0: Con il pacchetto mi diedero un telefono cordless in omaggio e un numero nuovo. Ebbene, il numero non era nuovo, era riciclato purtroppo, e infatti prima di darlo a me apparteneva a una persona con problemi con la giustizia. E non vi dico le telefonate di insulti ricevute giorno e notte. Ho inviato una raccomandata, insomma il numero è stato sostituito. Ovviamente cosa ho ricevuto?
1: Un numero nuovo, riciclato!
0: Certo, di una piadineria, e quindi ricevevo ordinazioni giorno e notte, insomma veramente. E poi tra l'altro dice, mio figlio non sa nemmeno che cos'è il cordless.
1: Bisogna farglielo vedere, bisogna portarlo in un negozio di elettronica e dire, guarda che cos'è questo.
0: Ma il duplex?
1: Parlare del telefono, il piccione viaggiatore?
0: No, il duplex. Meno male che non avevamo il

0: We Pray, Radio Number One. Parlavamo del duplex qui.
1: Il duplex telefonico.
0: Esatto, io però non c'ero, quindi non so in effetti, non so tanto bene che cosa sia questo duplex.
1: Allora noi qui a Radio Number One sappiamo tutto, c'è chi c'era, capito? C'è chi c'era.
0: C'era chi lo usava.
1: Sì, cioè, no, io no. Cioè, però il duplex telefonico era un tipo di contratto e di linea telefonica condivisa tra due utenti distinti, serviva per risparmiare un po' di soldi sulle linee telefoniche, insomma, almeno il 30%, e di solito era condiviso tra o vicini di casa o di rimpettai sul pianerottolo, insomma, oppure uno sopra l'altro sotto, cioè una cosa di questo tipo. Erano due apparecchi diversi con un unico cavo, ma avevano due numeri diversi. Il problema, l'unico, qual era poi alla fine? Che se uno stava telefonando, l'altro non poteva usare il telefono.
0: Bello.
1: Se aveva un'emergenza, erano cavoli, capito? Cioè, insomma, era un po' così. Comunque è stato disattivato definitivamente il duplex nel 94.
0: Quindi sono, quindi, 32 insomma, anni, insomma, sì.
1: È un po', cioè, è rimasto per un po'. Ed era molto utilizzato nelle case degli italiani, serviva appunto per risparmiare un po' di soldini.
0: Sì, soprattutto se avevi quella casa dove abitavi tu, la tua famiglia, magari anche la tua famiglia d'origine, quindi i tuoi genitori, e quindi perché no?
1: Sì, succedeva spesso così. C'è Harry Styles da sentire qui a Radio Number One, American Girls.

0: American Girls, Radio Number One.
1: Quante cose si scoprono anche sul duplex. Qualcuno ha riscoperto, insomma, anche il duplex telefonico. Tra poco invece riscopriremo una grande canzone.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: insomma, vedi, si facevano le cose ancora in casa, capito?
1: Sì.
0: Così che funzionava.
1: Così che funzionava un tempo.
0: Sì, sì, grandi canzoni qui a Radio Number One nel Summer One. E a proposito di telefoni
1: e di come funzionava un tempo, cioè, chi ci scrive: quando ero piccolo le telefonate le facevamo con il telefono della vicina e pagavamo il tempo di utilizzo. Era lì la vicina che contava, secondo me, i secondi.
0: Secondo
1: proprio.
0: Me li faceva pagare anche di più.
1: Anche di più.
0: Faceva la cresta.
1: Sì. E poi quando ci chiamava qualcuno, veniva a chiamarci lei a casa e noi andavamo a rispondere.
0: Vedi. E poi dice: come dimenticare i telefoni a rotella col lucchetto. Vabbè. Ci siamo passati noi. Lei no.
1: Io no.
0: Io sì. Vabbè.

0: parlando appunto di vecchi telefoni, ma sentite come funzionava una volta.
1: Nel mio piccolo paesino di montagna c'era il bar col telefono, col contascatti, il telefono quello con la rotella. E quando volevi telefonare andavi al bar e pagavi in base agli scatti che consumavi. Quando qualcuno voleva farti sapere qualcosa chiamava al bar e quella del bar ti riportava quello che doveva dirti. Bah, bei tempi però,
0: Ciao.
2: Bei tempi, ma la privacy.
0: Sì, adesso ti farebbero un paiolo così. Sì, sì. Cioè, lasciavano detto i messaggi, capito?
2: No, perché mi ha detto che gli hanno detto. Poi, ovviamente, lo sapevano tutti. Certo, perché figurati, certo, non è che veniva a dirlo solo a te.
0: Ma pensa, poi se era una cosa anche un po' delicata, no?
2: È quello.
0: Oh, guarda che t'è morta la nonna, mi hanno detto.
2: Cioè, hai capito?
0: Mamma mia.
2: Lo sapeva prima tutto il paese che tu non è.
0: Non era bello, però bei tempi.
2: Però
0: sì,
2: bei tempi.
0: Rimanete con noi perché poi parleremo di bricolage.
3: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.altura.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Il pomeriggio di Radio Number One è Summer One.
2: Sono le 16.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Frane e inondazioni devastano l'area al confine tra Nepal e Tibet. 19 morti accertati, ma l'alluvione ha travolto interi villaggi e il bilancio è assolutamente parziale. Quasi 300 turisti stranieri sono irreperibili, 90 gli italiani nella zona. La Farnesina è al lavoro per entrare in contatto con i nostri connazionali. Atteso alle 18 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel in scadenza oggi fino ai primi di settembre. Il governo prende tempo in vista di un intervento strutturale e la direzione è quella di tutelare le fasce più deboli. La manovra potrebbe essere finanziata tramite accise mobili grazie all'extragettito dell'IVA di agosto che sarà quantificato a inizio del mese prossimo. Il PD incalza per tassare gli extra profitti delle petrolifere, no di Forza Italia ed è scontro con la Lega. Dagli effetti alle cause andiamo sulla pagina esteri. La situazione in Medio Oriente è in stallo. Il segretario di Stato Rubio afferma che non sono previsti attacchi militari sull'Iran. La guerra è sempre più economica. Sulle sanzioni americane che isolano Teheran dai suoi partner, tensioni con la Cina, principale acquirente del petrolio iraniano. Le autorità di Pechino le ritengono illegali e affermano: agiremo per difendere i nostri interessi. Le bombe non si fermano invece in Europa. Putin ha respinto il piano di pace di Zelensky che proponeva, con il supporto di Unione Europea e Stati Uniti, il ritiro dei soldati dal Donbass per la creazione di una regione cuscinetto controllata da paesi terzi. Il Cremlino ha risposto tramite il portavoce Peskov: il Donbass è russo, perché mai dovremmo volere forze straniere? Tra Niet sul piano diplomatico, attacchi militari e guerre economiche, si inserisce la visita di 8 ore del capo della CIA Radcliffe a Mosca. L'obiettivo si ipotizza un confronto sull'intreccio di due conflitti. La Russia è partner strategico dell'Iran anche sul piano militare, ma non è escluso che lo scopo sia la liberazione di prigionieri americani, così come è accaduto nei precedenti incontri con l'intelligence. Intanto Peskov precisa: Radcliffe non è stato ricevuto da Putin. Torniamo in Italia e Lombardia perché c'è stato il primo caso di suicidio assistito gestito dal servizio sanitario regionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla, è morto ieri autosomministrandosi un farmaco letale fornito dal sistema pubblico. Ricordiamo che il Parlamento non ha approvato una legge organica sul fine vita, ma fa giurisprudenza la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Cappato, sulla base della quale a legiferare in Italia sono state finora solo Toscana ed Emilia-Romagna. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Lili Agnese De Bausa dalla Norvegia, Magnetic. Tra l'altro stiamo già ascoltando anche il nuovo singolo, siamo già oltre, capito?
1: Siamo già avanti, siamo già oltre.
0: Stiamo già ascoltando quello che poi ascolteremo per tutto il prossimo autunno. E a proposito, ricordiamo che da lunedì 31 agosto cominceranno di nuovo tutti i programmi, insomma, quindi seguite sempre Radio Number One, mi raccomando, non schiodatevi da qui. Ma adesso vogliamo raccontarvi quello che è successo ad Agnese.
2: Sì, esatto, prendiamo spunto dalla mia estate, di alcuni episodi, perché la settimana scorsa, nel pomeriggio sera, insomma, giravo con la mia macchina andando in giro, da donna al volante, insomma, andando in giro a fare un po' di commissioni. Ho detto, dai che mi fermo in questo negozio a prendere questo, mi fermo di qua e di là, e sono andata in uno di quei grandi negozi di bricolage, molto grandi, dicendo, devo prendere due viti.
0: Sì.
2: Che poca roba.
0: Che poi ne trovi milioni di viti,
2: esatto,
0: lì dentro.
2: E dici, ma qual è che devo prendere? E non le prendi tutte alla fine. Comunque, poca roba. Una toccata e fuga. E lì ho scoperto che probabilmente tutta la provincia era in quel negozio perché doveva fare i lavori di casa. E lì mi sono detto, vedi la gente in ferie che non sta andando al lavoro, che cosa fa per occupare il tempo? Ma guarda, ho visto che quella mensola lì forse non è in bolla. Dai che la smonto e la rimonto. E poi si rende conto che magari non ha la vite, non ha più il trapano, non ha più, e deve andare, insomma, a ricomprare, a fare il rifornimento.
0: Diciamo che i negozi di bricolage hanno il loro perché se hai casa tua, insomma, ti piace anche fare anche qualcosa di nuovo, no? Tipo, compro le piastrelle del bagno, mi piastrello di nuovo tutto il bagno, oppure tolgo le piastrelle del pavimento e metto il parquet.
2: Esatto, eh? Oppure ancora peggio, forse quello è davvero peggio, dico, vado a comprare la vernice e faccio io.
0: Sì, quello
2: è in bianco.
0: In bianco, sì, quello è abbastanza faticoso, tra l'altro. Però quanti durante il periodo estivo, durante le vacanze, ma non solo quest'estate, in generale, si occupa della manutenzione della casa?
2: E magari,
0: poi attenzione, c'è anche il giardino.
2: Certo, perché puoi non andare anche a comprare la nuova motosega per potare gli alberi quando
0: per
2: non è più stagione.
0: Per rompere le balie ai vicini di casa,
2: certo.
0: Il sabato mattina presto o la domenica mattina presto.
2: Non funziona più il tagliaerba, vado a comprarlo nuovo.
0: Certo. Quanti di voi fanno questo? Ascoltiamoci The Black Keys con Lolo.

Criteria, questo è il nuovo singolo di Madonna qui su Radio Number One in Summer One. Stavamo parlando di quelli che usano le ferie anche per fare un po' di bricolage e magari fanno anche disastri. Per esempio ci è arrivato il messaggio al 393 444 0444, il messaggio di Francesco che ci scrive: ecco, io volevo solo appendere un quadro, un piccolo quadro leggerissimo in corridoio. Ho acceso il trapano,

0: e ho preso in pieno il tubo dell'acqua del bagno accanto.
1: Che bello!
0: Molto bello. Allora, il quadro lui l'ha appeso, okay. Ci scrive, però ora per andare in cucina usa il canotto.
1: Ah, molto bene, molto
0: una
1: bene.
0: Una canoa però.
1: Ilaria di Imperia ci scrivi: ciao ragazze, ho montato da sola una mensola in cucina, sembrava solida, ci ho appoggiato sopra la mia collezione di ceramiche antiche, più o meno come le mie. Dopo 10 minuti ha ceduto tutto con un boato, la mensola è intatta, le ceramiche sono un mosaico moderno, mio marito non mi ha ancora parlato.
0: No.
1: Cioè, mamma mia. Anch'io tra l'altro devo fare una cosa di questo tipo in cucina, okay. Prossimamente devo mettere appunto queste mensole con tutte le mie ceramiche antiche, sono delle caraffe, okay. Che ho comprato a Londra, insomma delle cose molto carine.
0: Mi raccomando, pensa, magari quelle ceramiche le metti da
1: Normandio. Non vorrei fare la stessa fine.
0: Esatto, metti le pentole quelle di rame di
1: per
0: una
1: vedere
0: volta,
1: se
0: che
1: funziona.
0: Quelle almeno rimbalzano,
1: sì,
0: non fanno
1: esatto,
0: niente.
1: Vabbè, faremo delle

0: Abbiamo messo il dito nella piaga, è il caso di dirlo, businessman, qui a Radio Number One con Lili Agnese. Stavamo parlando di bricolage, di fai da te.
1: Danni.
0: E potremmo anche aprire una rubrica. SOS ho distrutto casa.
1: Esatto.
0: Praticamente. Vabbè, rimanete lì, poi ne parliamo, ma prima il traffico.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Sono le 16:26, gli aggiornamenti che riguardano il traffico, sentiamo.
11: Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove attenzione, è in viaggio un veicolo contromano tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, c'è un incidente tra Trezzano e la A7 in direzione della autostrada A1. Code anche sulla A4 Brescia-Padova tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Brescia per traffico intenso. Sulla A9 la Inate Chiasso, personale su strada per ripristino incidente allo svincolo di Saronno in direzione di Lainate. Sulla A13 Bologna-Padova il traffico è rallentato tra Bologna Interporto e la A14 in direzione di Bologna. E sulla A14 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla diramazione per Ravenna della A14 ci sono code per traffico intenso tra Ravenna e la A14 in direzione di quest'ultima. Sulla A12 Genova-Rosignano ci ripristino di un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Concludiamo con la 1 Firenze-Roma, dove il traffico è intenso con code a tratti tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze e poi code ancora per un incidente tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze.
10: È davvero tutto, vi auguriamo buon viaggio.

0: volevo solo cambiare una lampadina in corridoio, ma la scala traballava. Il risultato: sono caduto addosso all'armadio, mi sono fatto male, l'ho ribaltato e adesso dormo in salotto con una gamba ingessata. Ma sai quanta gente si fa male in maniera veramente
1: stupida.
0: Cioè, sì,
1: stupida,
0: sì,
1: che tu ci pensi dopo e dici sono un po' stupido io.
0: È vero, a volte ti fai male veramente in modo assurdo.
1: Ma a proposito di lampadine, c'è anche Lino che ci scrive: io volevo solo cambiare una lampadina e invece ho staccato la corrente, però evidentemente non ho staccato la corrente giusta.
0: Ah, ok.
1: E quindi ho preso la scossa.
0: E anche lì, ecco, te lo ricordi. Vieni fuori biondo,
1: Sì.
0: Vabbè, però c'è chi sa fare le cose, insomma, e fa le cose per benino, quindi davvero complimenti a tutti voi che siete in grado e avete le mani d'oro, siete in grado di

0: Sì, il miglior insegnante.
1: Beh, lui è fantastico, assolutamente fantastico. Tra l'altro continua il suo tour con grandissimo successo. Rimanete con noi, tra poco naturalmente una grande canzone da ballare.
0: E se baila
1: molto. E nel frattempo vi ricordiamo che se non avete ancora scaricato l'app di Radio Number One, lo dovete fare adesso.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 6.
1: Basta mettere la S alla fine, insomma, siamo tutti a posto. Esatto. Grande, grandissimo Ricky Martin. Tra l'altro, il prossimo 27 settembre lui sarà all'NFL a Rio, si esibirà all'intervallo della partita NFL al Maracanã insieme a Pedro Sampaio.
0: Ma non solo, perché il cantante ballerino portoricano mi è pure attore, ma non attore così giusto per, signor attore, perché ha recitato nell'ultimo film di Gael García Bernal, Ombre all'agua si chiama questo, questo film, che sarà presentato al prossimo Festival del Cinema di Venezia.
1: Insomma, cioè, Venezia. Tanta roba. Quanti anni ha Ricky Martin? Siamo sulla sessantina. Sì, sulla sessantina. Però ancora il suo perché.
0: Ma certo che
1: e quindi l'abbiamo sentito come grande canzone naturalmente a Radio Number One nel nostro Summer One con Maria.
0: Maria, 54.
1: 50.
0: Ah. Sì, gli davamo più anni. Scusaci.
1: Umilmente ti chiediamo scusa.

0: l'unico compleanno in verità, perché recentemente, proprio pochi giorni fa, Dua Lipa ha festeggiato 31 anni,
1: sì, proprio in Italia, tra l'altro. Certo. Si è divertita come al solito, insomma, prima è andata a Ibiza con le amiche,
0: sì, e poi ha al nubilato di un'amica, è vero.
1: esatto, e poi ha festeggiato il compleanno con il neo marito, tra l'altro, insomma, sta festeggiando parecchio in questo periodo. Però si parla molto di lei, di Dua Lipa, perché sembra da indiscrezioni che Stefano De Martino, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027, abbia deciso di contattare Dua Lipa per averla come co-conduttrice. Beh, insomma, sarebbe un bel colpo, punta certo. In alto il ragazzo. Tra l'altro hanno già controllato se nei giorni, cioè tra il 16 e il 20 febbraio 2027, quando si terrà il prossimo Festival di Sanremo, Dua Lipa non abbia concerti, tournée, eventi vari, eccetera, e non ha niente.
0: Quindi forse...
1: ma sai che forse potrebbe anche succedere?

0: l'atmosfera che riescono sempre a creare. Jungle con il nuovissimo singolo, si chiama Sunshine, nel nostro Summer One. Vuoi non metterci un sunshine? E allora, stavamo parlando di Dua Lipa, sembra che Stefano De Martino la voglia al prossimo Festival di Sanremo 2027 come co-conduttrice.
1: E c'è chi sì. si chiede se Dua Lipa sappia parlare l'italiano. In verità un po' sì, lo sta studiando da parecchio tempo, anzi l'anno scorso quando si è esibita agli Ideas di Milano ha un po' sorpreso e spiazzato tutti i fan parlando un italiano anche abbastanza corretto, quindi sì, ci si immagina che dopo un anno e mezzo lo sappia parlare ancora meglio, ecco.
0: Sì, poi è venuta spesso in Italia, insomma la vediamo spesso qui da noi, tra l'altro mi ha fatto sorridere un'ascoltatrice, cioè ecco un'altra che arriverà, ciao Italia.
1: Spaghetti. Dai, avrà il suo accento britannico, però un po' l'italiano lo sa.
0: Vabbè,
1: dai,
0: vabbè, sì. Staremo a vedere, tanto manca ancora un sacco.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Eccoci qui, buona serata, Summer One con Lili Agnese.
7: Sono le 17, precise precise.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. 95 morti accertati per l'alluvione tra Nepal e Tibet, ma sono stati travolti interi villaggi, i soccorsi sono difficili e il bilancio è ancora parziale. Quasi 300 turisti stranieri irreperibili, mentre sono stati messi in salvo due italiani sui 90 totali che hanno segnalato la loro presenza nell'area attraverso il sito della Farnesina o con l'applicazione Viaggiare Sicuri, come si raccomanda sempre a tutti i viaggiatori. Gravi danni anche alle infrastrutture, distrutti ponti, strade, impianti idroelettrici. Atteso alle 18 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel fino ai primi di settembre. Il governo lavora un intervento strutturale per tutelare le fasce più deboli. La manovra potrebbe essere finanziata tramite accise mobili grazie all'extra gettito dell'IVA di agosto, che sarà quantificato a inizio del mese prossimo. Il PD incalza intanto per tassare gli extra profitti delle petrolifere, ma si conferma il no di Forza Italia ed è scontro con la Lega. Dagli effetti alle cause andiamo sulla pagina esteri. La situazione in Medio Oriente è in stallo. La linea americana è evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica e trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz, di cui Trump annuncia lo sminamento completo, ma Netanyahu avverte che gli iraniani non si piegheranno. Le bombe non si fermano invece in Europa. Niet sul piano diplomatico. Putin ha respinto la proposta di Zelensky su un Donbass cuscinetto di cui rivendica la conquista. E si cerca di sminuire la visita del capo della CIA a Mosca. Peskov precisa che Radcliffe non è stato ricevuto da Putin. Per Trump è stato un viaggio quasi di routine. Si ipotizza che lo scopo della rapida trasferta sia la liberazione di prigionieri americani, così come è accaduto negli anni scorsi. Per l'ultima visita di un capo della CIA in persona, però, dobbiamo tornare al 2021, quando fu Burns a recarsi nella capitale russa. Allora si cercò di scongiurare l'attacco all'Ucraina, con esiti ben noti. Ora economia. Meta patteggia con gli stati americani e accetta di pagare 17,7 miliardi per svincolarsi dall'accusa di creare intenzionalmente dipendenza. E in Italia, dopo le dimissioni dell'erede di Del Vecchio da Essilor Luxottica, niente scossoni in borsa, ma in un anno il titolo ha perso più del 40%. E infine prosegue il risico bancario, domani il CDA di Generali per una prima valutazione sull'offerta di Monte dei Paschi di Siena, mentre Intesa San Paolo presenta un esposto alla Consob su criticità emerse dopo il lancio dell'OPAS sull'istituto senese. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: possibilità, ci sono tante possibilità che Dua Lipa partecipi al Festival di Sanremo. C'è grande entusiasmo, devo dire, intorno a questa cosa, quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Radio Number One, Summer One con Lilli e Agnese, e parliamo di un argomento che, insomma, vuoi per ovvie ragioni, torna sempre più o meno in questo periodo, verso la fine di agosto, non dell'estate ma di agosto. Si parla di fotografie fatte in vacanza
1: e di quelli che ci tengono a postare tutte le foto che fanno in vacanza e fare anche un bel book fotografico alle persone con cui vanno, le persone che incontrano e i luoghi che visitano, che probabilmente è anche una bella cosa. Però c'è sempre qualcuno che dice: ma per godersi davvero il momento è necessario fare così tante foto e soprattutto pubblicarle, star dietro ai propri social per far vedere agli altri che si è vissuto quel momento, si è fatto quell'esperienza, si è visitato quel luogo.
0: Sì, non fatelo mai quando siete in vacanza, fatelo quando siete tornati a casa, altrimenti vi sbaligiano casa, perché spesso e volentieri ti controllano se sanno che sei in vacanza, magari vengono a casa tua e ti portano via quelle due o tre cosette che hai di preziose. Però insomma è vero, cioè se ne parla spesso di questa storia, cioè il fatto che tu ti fermi, perdi tempo a fare una fotografia, ti perdi un po' il momento, ti perdi il momento, l'atmosfera, tutte queste cose. Io trovo che non sia vero.
1: No, è vero. Allora, secondo me, se non lo fai troppe volte, o devi proprio, no, aspetta che tiro fuori il telefono perché questo tramonto deve per forza andare su Instagram, ed è sempre così, un pochino forse si perde l'autenticità. Ma se lo fai quella volta, ma perché no?
0: Sì, a volte lo fai anche per raccontare magari e per far vedere agli altri non tanto il viaggio che stai facendo tu, non è quello, ma la bellezza di quel posto.
1: Esatto.
0: E magari c'è qualcuno che lo condivide e ha voglia poi di andare a vedere quel posto, no?
1: Esatto, si sente ispirato.
0: Sì,
1: è vero.
0: Cioè, gli dai un'idea su un'altra prossima vacanza o viaggio.

0: My Body Isn't Ready, una canzone che ci piace tantissimo, soprattutto a me che sono Agnese e a Lilli, ne stavamo parlando adesso nel fuori onda. Dicevo, ma questa canzone è troppo bella.
1: Bella. E poi lui è bravissimo, Sombra è veramente bravissimo. Stavamo parlando di questa polemica che c'è da sempre, insomma, sul fatto che quando ti fermi, magari sei in vacanza, ti fermi a fare delle foto, perdi un po' l'attimo, perdi l'atmosfera di quello che ti gira intorno perché sei intento a fare questa benedetta fotografia. È così? Non è così? Cosa dicono gli esperti?
0: Gli esperti in verità dicono, per quanto riguarda il postare le fotografie che si fanno appunto in vacanza, ma in qualsiasi altro momento sui social, insomma, bisogna farsi una domanda, perché non è che bisogna sempre per forza blindarsi e lasciare lo smartphone nella borsa, nella tasca, perché no, adesso non posso più toccarlo, non posso più fare foto. La domanda che bisogna farsi è: scatteremmo questa fotografia anche se sapessimo che non la vedrà mai nessuno, quindi che non la posteremmo mai? Se la risposta è sì, e allora stiamo davvero creando un ricordo. Se la risposta è invece no, non stiamo soltanto vivendo la vacanza, la stiamo un po' mettendo in scena, ecco.
1: Sì, ok, stai facendo le fotografie per farle vedere agli altri, per il link,
0: per
1: il like. Sì. Vabbè, può essere anche così, ci sta, vabbè, insomma. Ma questi esperti, cioè, ma farsi gli affari loro ogni tanto, così, giusto per cambiare un po'. C'è Peggy Goo con Lenny Kravitz su una

0: Peggy Goo con Lenny Kravitz, era il 2003, I Believe in Love Again, e tra poco che cosa facciamo?
1: Beh, come sempre, più o meno a quest'ora, andiamo sulle nostre strade e autostrade per vedere quanta coda c'è.
0: Oh, che meraviglia.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: 17:25 su Radio Number One. Vediamo, anzi sentiamo qual è la situazione sulle nostre autostrade.
10: Sull'autostrada Pedemontana-Lombarda vi segnaliamo un veicolo fermo tra Lazzate e Lentate sul Seveso in direzione della strada provinciale 35. Sull'autostrada per Roma, aeroporto di Fiumicino, il traffico è rallentato per un incidente allo svincolo dell'aeroporto di Fiumicino in direzione di quest'ultimo. Segnalato un incidente sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dello svincolo per Trezzano in direzione della 1, il traffico rallentato in zona è parecchio. Code anche sulla tangenziale est di Milano allo svincolo di Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco. Rallentamenti sul raccordo A14 Casalecchio in direzione della 1, la Milano-Napoli per traffico intenso. C'è un veicolo in avaria sulla tangenziale nord di Torino allo svincolo Valli di Lanzo-Borgaro in direzione della 32, la Torino-Bardonecchia. Altra avaria segnalata sulla A26 tra Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova-Voltri. Chiudiamo con le code segnalate sulla 5, la Torino-Courmayeur, tra Courmayeur Sud e il collegamento con la statale 26 in direzione del Monte Bianco.
9: Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
11: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: questo è il titolo del nuovo brano di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, e tra l'altro mettono il dito nella piaga, in caso di dirlo, perché insomma parlano del rapporto complicato anche nel mondo della musica tra competizione, la pressione degli ascolti, l'intelligenza artificiale, insomma hanno messo dentro un po' tutto ed è una canzone critica anche nei confronti del mondo musicale.
1: Molto. E a proposito di intelligenza artificiale, ci ha colpito a me, che sono Iese, e a Lilli, un verso di Fabri Fibra che dice: mi mancheranno questi palchi quando l'intelligenza artificiale sarà al comando. Lo sappiamo perché già abbiamo sentito anche in radio, in verità, delle canzoni presunte fatte proprio con l'aiuto, anzi se non proprio tutte fatte con solamente l'intelligenza artificiale. Ruberà davvero il lavoro ai cantanti, ai produttori, ai musicisti? È una minaccia oppure è qualcosa che si potrà arginare e da utilizzare come aiuto? Non lo sappiamo.
0: Ancora non lo sappiamo, anche se un po' di preoccupazione,
1: esatto.
0: C'è perché appunto spesso non riesci nemmeno a renderti conto quasi se l'artista che stai ascoltando è vero o non è vero, è creato appunto dall'intelligenza artificiale. Quindi insomma questa cosa sta prendendo piede un po' in tutti i settori e quindi insomma se ne parlerà ancora moltissimo.
1: Esatto, e poi ha ragione Fabri Fibra, perché se in un futuro avremo solo artisti fatti con l'intelligenza artificiale, ai concerti non ci andiamo più.
0: No, non ci andremo più, ci saranno degli ectoplasmi,
1: degli ologrammi, sì.
0: Esatto, che insomma vedremo, perderà tutto l'interesse, sicuramente lo perderemo noi della mia generazione, quelli della tua un pochino, quelli che arriveranno dopo saranno sicuramente coinvolti, perché quello sarà il loro mondo.
1: Esatto, la loro realtà, la loro verità.
0: È vero, è vero. E quindi vabbè, meno male che io non ci sarò più.

0: Il vocione di Ragamon Man Human qui su Radio Number One. Un po' di giorni fa, qualche settimana fa, c'è stata un'enorme eclissi, ne hanno parlato tutti. Tu sei riuscita a vederla?
1: No.
0: No, neanch'io.
1: Non mi sono nemmeno impegnata, devo essere.
0: Okay. No, io invece ero in una zona alpina, era dietro la luna era dietro le montagne e quindi ciao.
1: Quindi dopo l'eclissi di sole di metà agosto, che qualcuno sicuramente insomma avrà visto, il cielo regala un altro appuntamento astronomico, perché segnatevelo, venerdì 28 agosto sarà visibile anche dal lago di Como, tra l'altro in particolare sul lago di Como, un'eclissi parziale di luna, il fenomeno che può colorare il satellite di sfumature ramate e rossastre, ecco perché la chiamano la luna rossa.
0: Non è l'imbarcazione, no, quindi pensavo che ci fosse un'imbarcazione sul lago, però attenzione, perché per vedere questa eclissi dovete essere proprio appassionati.
1: Io lo sapevo che c'era la fregatura
0: dietro. Dovete essere veramente molto appassionati, perché l'evento inizierà intorno alle 4:40 del mattino e quindi dovete alzarvi molto presto.
1: Sì, vabbè, si può anche fare uno strappo, cioè metti la sveglia, ti svegli, poi torni a dormire, stai lì un attimo a vedere se c'è sta luna rossa, poi torni a dormire. Tra l'altro parlavamo prima di fotografie, no? E questa sarebbe una bella cosa da fotografare e da condividere anche per avere più like.
0: Beh, sai cosa potresti fare? Questo è vero. Sai cosa puoi fare? Sì. Se no, lasciare la camera fissa.
1: Ok.
0: Fa un bel video durante tutta la notte.
1: Anche quello.
0: Poi ti prendi il frame.
1: Sì, certo, vabbè, così. Però poi devi stare a cercare, ma
0: sì,
1: no,
0: vabbè.
1: Dai. Ma ti alzi 2 minuti prima, ma che scusa. Miles Smith e Neil Horan con Drive Safe.

0: divertentissimo, perché c'è Mick Hucknall, il cantante, in un pub, in un locale, e incontra i sosia fake, d'altronde, insomma, incontra i sosia di moltissimi personaggi, tra cui Eminem, Naomi Campbell, Kylie Minogue, Diana Ross, Robert De Niro,
1: Sean Connery,
0: David Beckham, Victoria Beckham, insomma un sacco di gente, anche Mick Hucknall, il suo sosia. E quindi insomma, un video davvero molto carino, bella questa canzone, grandi canzoni d'altronde, non a caso qui a Radio Number One con Lily Agnese.
1: Ci sbilanciamo perché anche la prossima canzone è bella, e peraltro insieme a Jovanotti ci sarà anche Alfa. Parliamo un attimo di Jovanotti, perché è appena sbarcato in Sicilia, letteralmente, nel senso che dopo la Calabria il Giova ha preso il traghetto e poi è appunto sbarcato a Messina. Prima tappa sarà Sant'Agata di Militello, sempre in provincia di Messina, poi proseguirà per Palermo, dove ci sarà il Giova Summer Party. Ovviamente come ci andrà in queste destinazioni?
0: In bicicletta, certo. Lui ha fatto tutte queste tappe, tra l'altro ha fatto video bellissimi sui suoi social, insomma andate a vedere. E dove va? C'è la folla che lo aspetta, tra l'altro lui è accompagnato anche da ciclisti professionisti,
1: certo,
0: che gli danno delle dritte, però chapeau, perché si fa delle salitone pazzesche, insomma davvero.
1: Ma guarda che lui e Pogacar più o meno uguali,
0: sì,
1: nel senso,
0: sì,
1: che quando lo vedono, ecco, e gli danno anche la borraccia.
0: Sì, in realtà gli danno di tutto, ci sono le sciure di 80 anni che gli fanno il pane con l'olio, sai, quello buono,
1: certo,
0: mamma mia,
1: buono.
0: Esatto, e lui mangia tutto, è uno stecchino, ma d'altronde non so quanti chilometri ha fatto finora.
1: Si deve mantenere.
0: Tutti in bici, sì, sotto il sole,
1: dato
0: un caldone pazzesco. Bravo Giova, ci piaci, e quindi ti diciamo, anzi,
1: buon vento.
2: È un po' di

0: Black Horse and Cherry Tree qui su Radio Number One.
1: Attenzione che non c'è soltanto Giovanotti che mi fa chilometri e chilometri e chilometri in bici, c'è anche Luchino, che troverete tra poco, che è andato in radio in bici.
0: Allora, però bisogna capire quanti chilometri ha fatto, perché lui pare che comunque non sia lontanissimo dalla radio. Quindi poi bisogna capire anche qual è la vera distanza, perché tu dici sì, abito qui dietro, e poi magari ti fai 7 chilometri.
1: Okay.
0: Abito qui dietro, magari
1: 7
0: chilometri
1: in bici non sono tante,
0: tanto, certo.
1: Sono molte.
0: Però è tutto relativo. Ecco.
1: Vabbè. Comunque li ha fatte, è un ciclista anche lui oggi.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Seguitelo naturalmente. Se si comporta male, 200 metri. Esatto.
0: 200 metri ci scrive. Non sappiamo se lo sanno davvero.
1: 200 metri sono veramente pochi.
0: Esatto. Ecco, 200 metri in bicicletta, carissimo.
1: Sì,
0: Prima,
1: andare a piedi. Vabbè, noi torniamo domani, ore 14, con Lilli
0: e Agnese.
1: Ciao!
2: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Direi che manca, anzi, in questo momento sono le 18. Precisi, proprio quando...
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Number One Notizie.
4: Devastante frana, inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area. Due italiani sono stati evacuati incolumi dalla zona colpita. Ucraina, il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA John Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Sorridente, con figli Harry e Meghan, i duchi di Sussex, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.
5: Summer One,
6: l'estate di Radio Number One.
1: Allora, cominciamo a dissacrare queste cose qua che uno dice, sono venuto in

simpaticissimo, come al solito. Salutiamo anche Agnese, salutiamo anche Lilli, salutiamo anche Lilli e anche Agnese, perché nessuno fa torto a nessuno, prima una poi l'altra, viceversa, in ordine alfabetico e anche al contrario. Dico anche le cose al contrario certe volte, ma cioè, al contrario, il contrario è il contrario di tutto. Ma se

vostra giornata, se siete rientrati dalle vacanze o meno, perché qualcuno è rientrato, anzi molti pare che in questa giornata abbiano ripreso intensamente a lavorare, molti altri invece sono ancora in vacanza.

0: Tu non era questo, era Vagando per il mondo. Mi sono confuso un attimo. Ciao!
1: Oggi Paola, Lorenzo,
0: sì,
1: Matteo,
0: tutti.
1: E Dobba.
0: Chi?
1: Da Vernante.
0: Chi?
1: Siamo a Granada. Saluti
0: Granada.
1: A tutta Radio Number One.
0: Ciao, buona serata. Se eravate a Granita faceva più fresco, secondo me. Però
2: caro Luchino,
0: sì, che è successo?
2: Ti sono vicino.
0: Oh.
2: Io sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio!
2: Dal grande Karma.
0: Anche le rime faccio.
2: Grande a te.

a Gaspare. Gaspare, quanto tempo non sentivo questo nome? Ciao, buona serata a te. Allora, cose strane, che è successo quest'estate? Che è successo in questi ultimi giorni? Cosa sta succedendo in queste settimane dove c'è il caldo che sta un po' facendo da morsa in buona parte d'Europa? Un po' si è calmato in alcune zone, in altre, però il caldo dà un po' alla testa. Pensate un po' voi che la macchina, questo andiamo un po' fuori zona perché andiamo oltreoceano in questo caso, perché andiamo praticamente dall'altra parte del mondo, però ricordate Kit, no? La macchina, quella di supercar, no? La famosa Pontiac Trans-Am, bellissima, quella che parlava, no? Che diceva Kit, vieni qui che adesso Kit, vai di là, ecco, quella roba lì. Ecco, praticamente, ovviamente questa macchina, per ovvi motivi e giusti motivi, si trova all'interno di un museo di New York, dove da diverso tempo è esposta e praticamente tutti possono andare a vedere questa meravigliosa, e questo meraviglioso esemplare che insomma ha caratterizzato un periodo storico del piccolo schermo, dove comunque moltissimi hanno seguito questa serie appunto di supercar. Attenzione, perché questa macchina ha preso non più tardi di un paio di settimane fa una multa per eccesso di velocità. Non muovendosi da anni, pare che qualcuno si sia divertito con una macchina simile a porre la stessa targa praticamente sulla macchina, passando e sfrecciando di 20 km orari in più, in questo caso miglia, e la cosa è suonata strana, anche perché effettivamente la macchina effettivamente si trova all'interno di un museo e la multa non avrebbe potuto prendere. Però giusto per farvi capire come sta la gente, che in questo periodo col caldo uno fa delle pazzie anche senza il caldo, però poi dipende sempre dai punti di vista. Buona serata, salutiamo anche Pitto, buona serata anche Antonella, ma buona serata a tutti voi che siete bellissimi anche stasera. Adesso One Republic. I know I could lie, but I'm telling.

dei pastori sardi alla fine, un po' anche Nammyo Renghyo, tipo quelle cose da buddhista, non da gala, giusto? Fa un po' il, fa vero? Di la verità. Allora dovete smettere di dissacrare il fatto che sono venuto in bicicletta, per favore, mi prendete in giro per questa cosa. Anch'io degli amici ciclisti che mi hanno suggerito, come fanno al buon Lorenzo, no? Fanno dei suggerimenti per utilizzare meglio la bicicletta, senza ombra di dubbio, mi hanno suggerito il fatto che facendo questi percorsi e trovando tutte queste signore che poi ti rimpinzano di cose da mangiare, queste cose meravigliose, praticamente ho sempre la dispensa piena, e questo è il lato positivo, cioè recupero intanto polente cinghiale, se quelle cose tipiche che quando vai in bicicletta ti fermano e te le passano tranquillamente, si fermano brevi mano, come si usa dire. Siete su Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, buona serata a coloro che stanno invece lavorando ma stanno ascoltando la nostra radio, e ovviamente insieme a me fino alle 22 io sono Luchino, quello con la K, quello della Piava, e ovviamente c'è tanta buona musica come sempre, c'è Cat Burns.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone. Radio Number One, Summer One, state lì tra un attimo, vi informiamo sulla situazione del traffico.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
3: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica.
3: Solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

l'informazione, grazie anche a voi. Attenzione, anzi attenzionissima, sulla A1 Milano-Bologna, veicoli scortati, rallentamenti, causa un veicolo in contromano tra Fidenza e Parma, questo in direzione Bologna. Quindi fate molta attenzione se siete in quella zona. Segnaliamo rallentamenti per quanto riguarda la A12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso, allaccio A7 Milano-Genova, svincolo di Genova-Est. Abbiamo anche rallentamenti per quanto riguarda il dove ho perso, ecco qua, trovato.

One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Un saluto a quelli che sono appena tornati, quelli che tornano e sono abbronzatissimi. E poi gli dici: mamma mia, come sei abbronzata! No, no, guarda che guarda, prima di più ero, l'ho già persa tutta la bronzatura. Sono tornati da 5 minuti. Non cominciamo a fare queste sceneggiate, sennò già ci viene la tristezza, almeno voi che siete stati in vacanza in quest'estate. Dai, fate i bravi. Con noi, buona musica, c'è anche Lisa, Amore è.

canzone pubblicata nel 75, ma l'esplosione fu poi fondamentalmente nel 1976, dove ci furono tanti riferimenti a quella canzone, da non confondersi col famoso e noto Boogeyman, quello che spaventava i bambini. Questa è un'altra intenzione, la storia è un'altra, di uno che voleva ballare giorno e notte. Pare che la canzone sia stata ispirata dai DJ notturni delle radio di quel tempo, da Harry Wayne Casey. Radio Number One era una grande canzone, adesso c'è anche Irana.

0: Poi chi c'è?
1: Oh, buonasera, ben arrivato.
0: Buonasera,
1: no,
0: un po' che sono arrivato comunque.
1: Buona serata a lei.
0: Grazie.
1: Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Mi raccomando,
0: sì, che
1: non mi faccia cariare le ginocchia.
0: Che cosa?
1: Quei momenti...
0: del limone duro, quelli lì. Ciao Massimo, salutiamo anche Sammy e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Siete nel posto giusto, siete su Radio Number One e adesso c'è anche Post Malone e Morgan Wallen.

0: Questa è da Ibiza, Moving to the Sun, Radio Number One. Si chiude così la prima ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: È solo

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Ciumbia, sono le 19.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo 2 cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per l'emergenza sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri 5 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
14: Radio Number One.

Mendes, Martin Garrix e gli U2, la voce quella di Bono, inconfondibile, senza ombra di dubbio. Poi i fan sfegattati degli U2 un po' perplessi su questa produzione, però senza ombra di dubbio un altro bel prodotto, diciamolo, un'altra bella canzone in pubblicazione, poi tra le altre cose di questo 2026. Buona estate a tutti per coloro che sono ancora in vacanza, buona estate e buon appetito per quelli che stanno andando a mangiare. Ciao Tony, salutiamo Tony e famiglia Turati, ciao, diretti in Val d'Intelvi a mangiare dal Bosi. Salutiamo anche il Bosi, buona serata. Salutiamo coloro che sono in fase di cena, perché l'orario è giusto, no? Più o meno indicativamente, cioè adesso un po' prestino, però anche perché d'estate, come accennavamo qualche tempo fa, si mangia un po' più tardi, no? Dico bene. Salutiamo anche scusate, sta arrivando dei messaggi ancora in funzione del fatto che stavo dicendo che sono arrivato in bicicletta, sono famosissimo per i 200 metri in bicicletta, un successone, va bene. Ciao Luigi, buona serata, salutiamo gli amici di Bergamo. Prima si parlava, avete sentito dal notiziario, la notizia che vabbè da un paio di giorni sboccia su diversi giornali internazionali, la scomparsa appunto di questa grande artista Dolly Parton, questa artista country che ha coperto un panorama musicale importantissimo per quanto riguarda la situazione americana, perché poi sapete che country sfoggia principalmente da quelle parti, poi ultimamente si arriva anche oltre oceano e viene anche da questa parte, quindi Dolly Parton è stata poi riconosciuta anche da queste parti. Però c'è questa notizia che mi ha lasciato un attimo perplesso, che è stata pubblicata questa mattina, che pare che la prossima tempesta tropicale potrebbe chiamarsi Dolly, ma questo purtroppo non in riferimento della scomparsa di Dolly Parton, perché pare che è casuale, è fortuita, sembra una cosa sadica, una sceneggiatura sadica di questa situazione, però effettivamente è questo, perché pare che questa prossima tempesta, se poi sarà così importante e forte, si chiamerà appunto Dolly. Ma pensate un po' a voi che i nomi delle tempeste vengono stabiliti anni e anni prima da coloro che studiano questi fenomeni, quindi tranquilli, non vi preoccupate, non è una cosa così, non è una dedica alla nostra Dolly, no, assolutamente alla grandissima artista del pianeta, ma è una cosa completamente fortuita. Quindi se per caso speriamo poi non ci sia questa tempesta tropicale che stanno attendendo da qualche giorno, speriamo non arrivi, e speriamo che comunque vada tutto per il meglio, anche perché quando succedono queste cose sul pianeta poi succedono i disastri, già ne succedono abbastanza, direi che siamo a posto così, no? Voi che dite? Sì, direi di ascoltare Katy Perry, che forse è meglio, direi che fu

0: po' parliamo anche del Niño, così ha suggerito un ascoltatore. E se state lì, tra un attimo parliamo anche di meteo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Sempre quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, per la giornata di domani al nord addensamenti sui rilievi dell'Alto Piemonte con qualche debole piovasco intermittente, al centro stabile in prevalenza soleggiato e attenzione al sud dove ci sarà tempo stabile e soleggiato su tutti i settori anche se il cielo sarà particolarmente offuscato. Per restare informati e sempre sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
11: Attenzione, prego, ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: E questa sera, Noemi, voi cosa fate questa sera? Gente curiosa che non si fa gli affari suoi, sai quelle robe lì. Ah, prima parlavamo di queste cose, sai che nel pianeta ogni 3x2 ne succede una, no? Poi ovviamente si parlava prima della tempesta tropicale in arrivo e tutti stanno aspettando con ansia nel senso che sperano che non arrivi. E poi puntualmente arriva anche un commento tipo questo, no? Tipo
1: Io invece sì, preoccupavo e da poco ho scoperto che El Nino c'è sempre stato, è sempre esistito e sono diventato più forte.
0: Decisamente, perché effettivamente questo El Nino, che magari non tutti lo sanno, è questo fenomeno climatico che periodicamente provoca diciamo un surriscaldamento delle acque delle superfici dell'Oceano Pacifico e quindi crea poi problematiche dovute all'andamento dei movimenti marini e quindi anche problematiche a livello di fauna, no? Cioè, perché poi i pesci soffrono di questa cosa, diciamo le cose come stanno. C'è sempre lo zampino dell'uomo in un modo e o nell'altro, non così pesante come in altre situazioni, però anche questo è una cosa importante. Tra altre cose, quest'anno il caldo di quest'estate 2026, insomma di quest'annata 2026, è una minaccia record negli storici, appunto, della situazione meteorologica del pianeta. Quindi facciamo sempre attenzione a come gestiamo la nostra vita quotidiana, perché ognuno di noi può dare sicuramente un supporto al pianeta, giusto? Ma che parole che dico, vabbè, lasciamo stare che mi dice la mia. Cerco di fare anche quello serio, dai, ma anche no, dai.

ogni ora andiamo a proporvi, questa sicuramente è una un'icona, possiamo dirlo, sì, dal 1985, questo Money for Nothing, i Dire Straits, ovviamente canzone composta anche da Sting, ma tutti lo sanno, insieme a Mark Knopfler in questo caso, e poi Sting anche protagonista dei cori all'interno di questa canzone, dove poi tra le altre cose si voleva riprodurre un po' le sonorità dei ZZ Top. Infatti questo giro di chitarra che è stato collocato al 27° posto nella classifica dei 100 migliori riff di tutti i tempi da Rolling Stone, era un po' un punto di partenza, dove si cercava di andare a prendere questo suono di chitarra degli ZZ Top. Non so quanti di voi li ricordino, però fatto appunto con questa Gibson Les Paul. Buona serata Radio Number One, questa era una grande canzone, attenzione perché tra un'ora ce ne avremo un'altra, eh? Non è che si scherza, siamo qui mica a giocare, no? Siete su Radio Number One, io sono Luchino, quello con la K, quello dell'Happy Hour, che torna la prossima settimana fino alle 22 insieme. Adesso c'è anche Tommaso Paradiso.

Anche Antonella, che in questo momento si trovano in Sardegna e fa un caldo boia. Ok, no, qui si sta meglio, devo dire, grazie ai temporali a destra e a manca. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham.

0: Animal, Cats in Radio Number One, con la quale arriviamo alla chiusura di un'altra ora insieme.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
11: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
10: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri 4 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
12: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
10: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, taglia corto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

Cremon, Serena Brancale and Company, ci sono tutti in quel progetto. È una delle canzoni che ha caratterizzato quest'estate 2026, che non è ancora conclusa, diciamo le cose come stanno, anche perché fino a venerdì c'è Summer One a farvi compagnia. Adesso invece Shepard.

Il Diavolo Veste Prada 2, no? Che tutti hanno visto, qualcuno ha commentato bene, qualcuno ha commentato male, ma di questo ne abbiamo già parlato largamente. Buona serata, ciao Gabriele, buona serata a te, buon aperitivo. In questo caso stiamo bevendo l'aperitivo con amici sul lago di Garda. Beati voi, vabbè. Buona serata anche a Valeria, salutiamo anche Mauro che dice: ma non ho capito perché d'estate non fanno dei programmi in televisione decenti. Guarda, questo non te lo so dire, guarda. Però sicuramente, se non hai capito bene lo squalo quando l'hai visto la prima volta, ogni estate lo rifanno, fanno lo squalo 1, 2, 3, tutti gli squali del mondo li vedi. Stasera tra l'altro non ho guardato neanche la programmazione, anzi no, non è vero, ho dato un'occhiata mi pare stamattina per capire cosa c'era sul piccolo schermo, senza andare poi sulle piattaforme a guardare le serie e via dicendo, e stasera mi pare che facciano Johnny Stecchino, che ogni tanto rifanno. Simpatico, se uno vuole distrarsi un attimo, ci sta, no? Virgolettato. Nel frattempo, tra le cose strane che succedono nel pianeta in questo periodo, sarà il caldo o non sarà il caldo, non so dirvi questa cosa. Pensate un po' voi che questa mattina è stato pubblicato un articolo su Washington Post. E quando ho letto, no, è uno scherzo, ho detto, sarà tipo sei su Candy Camera, no? Come mentre stavo leggendo sul web questa notizia. Perché il Washington Post riporta questa notizia che nella giornata di ieri è accaduto che è stata arrestata una persona colta in flagrante o quasi, soprattutto più che in fragranza di reato, è stata ripresa dalle telecamere, ormai siamo circondati da telecamere. E anche in questo caso, appunto, davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti ha posteggiato una vettura con sopra una ghigliottina. Voi direte in che senso? No, la sapete, la ghigliottina, che è proprio quella lì dei francesi che si usava, che serviva per tagliare la testa, non si può dire. E praticamente andava in giro con questo furgone con dietro questa ghigliottina. E l'ha posteggiato davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti e è stata presa un po' come tipo una minaccia la cosa. Infatti questo uomo è stato arrestato, ma poi è stato anche rilasciato perché giustificava il fatto che aveva posteggiato lì la vettura semplicemente perché doveva recarsi da un cliente in quanto collezionista di tutte queste meraviglie che la storia ci ha regalato, tipo la ghigliottina, no? Chi non vuole una ghigliottina in casa?

0: Dancing in the Flames, Radio Number One, siete nel posto giusto, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, sempre io quello con la K, ma state lì e non ve ne andate, eh?
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
5: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
5: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui. Forse mai.

Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

D'amore, buona serata. Chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Loretta che dice: io sinceramente lo squalo lo so a memoria. Va bene, no? Prima parlavamo di film, di piccolo schermo dell'estate e via dicendo. Salutiamo anche Jacopo che dice: lo squalo l'avrà visto chissà quante volte. Mentre c'è per esempio Alberto che suggerisce il fatto che effettivamente riguardando quei film di quegli anni con gli effetti speciali che esistevano al tempo, certe volte fanno un po' sorridere, cioè quelle situazioni, però effettivamente ci sta. Salutiamo anche invece gli amici del Lago di Como, che Pierluigi che invece dice: accidenti, stupidaggini, perché proprio d'estate non passano in TV quei programmi insomma demenziali che tutti conosciamo, nazionali popolari, così, che quelli che arricchiscono il cervello in fase di demenza, però vengono trasmessi bei film che magari hanno fatto la storia del cinema ed è bello anche riguardarli senza ombra di dubbio. Allora, buona visione per coloro che amano la televisione, se la stanno godendo in queste serate d'estate apprezzando la situazione. Salutiamo anche Lori e gli amici di Barzizza per questo meraviglioso tramonto e questa fotografia spettacolare. Lei si sta godendo il tramonto e non la televisione. E salutiamo anche tutti coloro che invece stanno richiedendo della musica, ma volevo dirvi che non siamo nella fase happy hour, torna la prossima settimana anche con lo spazio delle dediche, questa settimana no.

Luis Capaldi, bellissima voce, stupendo pezzo, cioè mi stavo godendo questa parte musicale spettacolare. Miles Smith.

0: good old days, i bei vecchi tempi, come tutti lamentano, così dicono tutti almeno. Chiudiamo così la terza ora insieme, ma ne abbiamo un'altra, l'ultima.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai 20 d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Se siamo precisi stasera, sono le 21 in questo momento.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

ovviamente schiusa, lo sento. Buona serata. Radio Underway, l'ultima ora insieme, 4 ore anche questa giornata di questo mercoledì che sta per volgere al termine. Abbiamo ancora un'orettina a punta e poi anche per tutta questa settimana fino a venerdì, perché poi dalla prossima settimana torniamo, come accennavo, come sto accennando già da qualche giorno e come i miei colleghi stanno facendo, dalla prossima settimana torniamo nella fase normale della nostra vita, no? Se normalità si può chiamare, poi tanto sapete come funziona l'happy hour, quindi no comment, poi rientrano tutti, Berti and Company, cioè la barista, cioè un festino, novità, poi vi spieghiamo la prossima settimana, tutto regolare, dalle 20 alle 22. Questa settimana invece fino alle 22, ma dalle 18, quindi queste 4 ore insieme che ogni sera, dove voi ogni sera mi fate un sacco di compagnia, perché siete tantissimi, anzi salutiamo un po' di persone. Volevo salutare Sofia, ciao Sofia, buona serata a te, buona cena, salutiamo anche Jacopo, Elena, ciao Francesca, buona serata, buon aperitivo, sì, è scritto 2 ore fa, sì, effettivamente, buon aperitivo prima, adesso magari buona cena, secondo dei casi. Ciao Luigi, salutiamo anche Renato e tutti gli amici che stanno messaggiando. Nel frattempo, visto che si parla di cena, di aperitivo e di tutte queste cose, in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, diciamo, più che periodi, c'è stata un po' una svolta, una trasformazione generale per quanto riguarda il settore della ristorazione, dato forse da tutti questi fior di programmi televisivi dove comunque ti prendono a schiaffi se fai un piatto sbagliato, ma questo è un altro discorso. Però molti ristoratori diciamo che si sono ritirati proprio come dal fattore standard della ristorazione, quindi dal ristorante ha aperto il locale con i muri, con le sedie che uno si siede, per spostarsi direttamente sulla strada, sì, cioè praticamente creando questi spazi ambulanti, facendo questi food truck dove comunque si può mangiare tranquillamente con un altro tipo di regolamentazione diciamo è un pochettino più leggera rispetto a quella di avere un ristorante, no? Dentro le quattro mura, e quindi è diventato particolarmente oneroso per tutti coloro che gestivano la ristorazione in un certo modo. Portare avanti i costi generali tra personale, sicurezza, ASL, tutte quelle cose che sono comunque necessarie, ci mancherebbe solo. Però pare che per quanto riguarda la degustazione su track è tutto molto più smart e quindi i costi diventano molto più leggeri, e qualcuno, pensate un po' voi, sostiene che di guadagnare più del 50% rispetto al precedente settore di ristorazione che aveva. Infatti stiamo parlando di un personaggio particolare di Catanzaro, che aveva questo locale dove faceva piatti tipici calabresi, piatti particolari, e da quando ha trasportato il suo sapere all'interno di un semplice panino, anzi diversi tipi di panino, dice che praticamente ha aumentato la produttività e assolutamente guadagna molto, ma molto, ma molto di più. Beh, beato lui, che dobbiamo fare? Niente. Voi che mangiate un panino o preferite un piatto di pasta seduti al tavolo? Dipende, no? Shampoo

The Jungle con questo organetto Hammond finto. Buona serata, siete su Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino. Salutiamo la Svampi, ciao Svampi, buon rientro a casa. Salutiamo Elena, salutiamo anche Ida che dice: a me va bene sia il panino che la pasta. Guarda, tanto è indifferente, l'importante è mangiare qualcosa. Su questo sono quasi d'accordo completamente con te. Poi sicuramente poi dipende dal piatto di pasta e dal panino.

0: One, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi. È qui. Radio Number One è dove vivi.

pubblicata nel 2002 in versione originale, molti magari non sanno. Originale 1970 di John Mitchell, e diciamolo, una delle prime canzoni che era fondamentalmente una canzone ambientalista, infatti scritta dal buon Mitchell durante un viaggio alle Hawaii, che guardando fuori dalla finestra del suo albergo vide questo oceano Pacifico spettacolare, contrapposto a questo parcheggio che era sottostante appunto all'albergo, e diceva: vabbè, qui asfaltiamo le cose belle per metterci dei posteggi sopra e poi gli alberi li mettiamo nei musei. Pensate un po' che in questo caso faceva riferimento anche al museo che era il Foster Botanical Garden di Honolulu, che già nel 1970 esisteva, che ancora adesso tiene, si trovano alcune specie di piante rare o persino in via di estinzione, ma già al tempo c'erano le piante in via di estinzione, vi lascio immaginare. Va bene, una grande canzone, l'ultima della giornata, domani ancora, mi raccomando, ogni ora c'è sempre una canzone da riascoltare, da ritrovare, da ricantare insieme. E adesso invece c'è Gaia.

Justin Bieber, Daniel Kaiser, Radio Number One. C'ho due notizie, una buona e una cattiva, quale volete prima, no? A parte gli scherzi. Allora, è stato prorogato fino al 5 settembre lo sconto sui diesel e poi ci saranno anche dei sostegni selettivi sulla base del reddito anche su altre situazioni tipo le bollette, via dicendo. E poi sicuramente una delle notizie che non è tanto buona è il fatto che ci sia un allarme di Bill Gates, cioè non uno che passava di qua, che dice che l'intelligenza artificiale è più pericolosa dei social, più di quanto si pensi. Eh beh.

0: Con Toto You, che dire, ci becchiamo domani puntuale alle 18 sempre qui su Radio Number One per Summer One. Io sono Luchino, sì, sempre io quello con la K, vi aspetto puntuali domani. Fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Summer One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Radio Number One è dove